0: Mi sento fortunata.
1: Il premio Oscar Angelina Jolie.
2: Ho il risultato della sua biopsia.
1: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
0: Non so come dirlo a mia figlia.
3: Metta la sua vita in pausa per un po'.
1: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
4: Non gliela daremo vinta.
1: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
12: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
13: Penso che non sia semplicemente una macchina.
11: Può un vuoto essere colmato?
14: Rimandalo indietro.
15: Te lo fa ricordare ogni giorno.
11: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
13: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
11: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai.
1: A settembre.
17: Siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
17: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
19: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
20: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
21: Odio questa notte.
20: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
21: Sono Owen.
19: Anni.
20: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
22: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
23: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
24: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
26: Coyote versus Acme.
27: Idiota!
26: Al cinema dal 2 settembre.
28: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
29: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo Luca e Gabriele, vorremmo ascoltare Eros Ramazzotti, Un'emozione per sempre.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera signorina 9001, sono Giordana da Rivoli, è possibile ascoltare Junebug di Gail? Grazie mille.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

Ciao Manila, siamo Irene, mia sorella Gaia e il mio ragazzo Luca. Vorremmo ascoltare Don't Be So Hard on Yourself di Clean Bandit.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi faresti ascoltare Loco Loco di Gordo? Saluti dalle verticali di Settimo Torinese.
1: Radio Manila te le suona.

0: una sabrosa.
1: Manila 2001.
2: Sempre con te.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila.

0: tu.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi faresti ascoltare No Roots di Alice Mertan? Saluti da Valentina.

0: Ciao signorina Manila, sono Manuela. Mi faresti ascoltare la gelosia dei Coma Cose? Grazie.
1: Ciao, siamo i Coma Cose.
2: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 3:01.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Ciao signorina Manila, sono Riccardo, mi faresti ascoltare This is the Life di Amy MacDonald? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buonasera manilosi, siamo Anna e Federico, e mentre ci prepariamo per tornare dalla Liguria vorremmo ascoltare Bene da sola di Berz.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Salve Radio Manila, siamo Sandro e Sandrina. Vorremmo ascoltare Cattive abitudini di mais, Salmo e Colapesce.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: Ciao signorina Manila, sono Roberta, vorrei ascoltare Jealous Type di Doja Cat. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Salve Radio Manila, sono Daniele da Carmagnola, mi faresti ascoltare Hai delle isole negli occhi di Tiziano Ferro? La dedico alla mia meravigliosa Caterina.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

0: Manila 2001, sempre con te.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Jessica. Mi faresti ascoltare in tutti i miei giorni di RAF?
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:02.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, buongiorno Radio Mamina, l'unica che ce le suona anche per fare il carry e se va anche senza voce. Io volevo chiederti splendido splendente e la dedichiamo tutti i maggiori, saluto Daniele Saluzzo, Pizza Margherita, Grande Tromba, Disco Volante, in Ottanazia, Gianni Fuzzi, Calmagnola, Valtteri Sommarea Bosco e tutti quanti i Marirosi. Che dire, se non ascoltate Radio Marina sempre un super game over. Salutiamo tutti i vostri amici. Ciao signorina, da Elsa Donne.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Per

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Diego, ti faccio la mia ultima richiesta di questa sera, perché per fortuna il turno di notte è finito. Ti richiedo American You di Yellow Wolf, grazie.

La signorina, salvate Panteri, sono arriva. Siamo tornati dopo un giorno di pausa forzato per problemi tecnici. E vorrei sentire una canzone che mi dia un po' di grinta, Pink Floyd, Conte Walk, salutare tutti i manager del lavoro, in particolare Gianni Patrick Magnola, Lino, Walter Asilinone, Daniele Saluzzo e Magari di Santana. Grazie signorina.

Ciao carissima signorina, buongiorno, che coma stamattina, mamma mia, ho dormito 2 ore. Volevo chiederti se per favore mi fai sentire gli Alan Parsons Project con Eye in the Sky. La dedico a te tutti i manilosi, ti mando un abbraccio, ti ringrazio per tutto. Saluto tutti i manilosi, mando un bacio a Essa, Silvia, Margherita e Eleonora. Saluto i panettieri Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter Dinone, il pasticcere Marco con Tiziano, le famiglie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

Buongiorno signorina, senti per favore mi farete ascoltare Enola Gay. Ti ringrazio, saluto tutti i malilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, saluto Gianni Panatè, Walter di Sommario Bosco, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Grazie signorina, ciao da Lino.

Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno da Marco Giamaica di Crescentino, in partenza col camion per lo scarico a Milano. Signorino, ci fai ascoltare Non è venerdì di Ligabue? Con una buona giornata a tutti, ai manilosi, a tutti gli affezionati, alle belle fanciulle del gruppo. E chi non ascolta Radio Manila è game over, da Marco Giamaica.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: start.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila. Puoi mettermi l'appuntamento di Ornella Vanoni? Buona giornata da Giulia che va a lavoro.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 5:02.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
14: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Lea da Carmagnola e sto andando a lavoro. Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere Elodie Marrakesh con Margherita. Vi auguro tutti quanti un buon venerdì e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un bacio, ciao!

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao signorina Manila, sono Roberta, vorrei ascoltare Azizam di Ed Sheeran.
1: Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Noemi. Vorrei ascoltare una canzone a tua scelta dei Foo Fighters.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao a tutti dalla provincia di Cuneo, Mondovì.
1: Sto andando al mare con mia moglie e volevamo salutare tutti e augurare il buongiorno a tutti i radioascoltatori, chiedendo se per favore potreste mettere Black Summer dei Red Hot Chili Peppers e se non fosse disponibile qualsiasi canzone dei Red Hot Chili Peppers un po' gioiosa. Un enorme saluto a tutti quanti e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Mi puoi mettere la regina del celebrità di Max Pezzali? Grazie.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: massimo pericolo.
1: Dalla street per la street, dalla street per la street.
0: Di casa e su casa.
2: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 6.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Luca e vorrei ascoltare Speed Demon di Justin Bieber. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Matteo da Asti, vorrei ascoltare Malinconia di Luca Carboni, oppure Vincerò di Annalisa. Un saluto e una buona giornata a tutti i manilosi.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Manera, buongiorno Manerosi, qui è il Terrumba da Valchiusella, operativo anche stamattina. Signorina, stamattina mi feste ascoltare Gigi D'Alessio e Alfa con Genova e Napoli. E se per caso fosse già passata, Lazza con 100 messaggi. Ti ringrazio, un saluto a te e a tutti i Manerosi, in particolare ai mitici Pane, Teddy, None, Elsa e Walter, alla carissima Daniele Saluzzo e a Vita. Detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Maria che muove e non è un tromba, ciao!

0: Buongiorno Radio Manila. Sono Giorgio della Val di Susa. È possibile ascoltare Mia di Gatto Panceri, o altrimenti Soli di Adriano Celentano. Grazie.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Estate su Manila.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila Box con la signorina Manila 9001.
8: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Paolo dal Pignano. Ti volevo chiedere questa mattina la canzone di Riccardo Cocciante, Margherita, dedicarla a tutti i manirosi. Un saluto, un abbraccio a Daniela da Saluzzo, i panettieri di None, Giacomo di Peveragno, il Trumba, Laura di Collegno, Cristina di Torino, un po' tutti i manilosi, da quelli che mi ricordo. Chi non ascolta Red Manila è un super super. Game over, buon weekend a tutti, ciao!

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao!
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

Buongiorno Radio Manila, buongiorno Manilosi. Volevo salutare Iceman che è in ritardo. E sto pensando, gliela faccio pagare, sì o no? Vabbè, nel frattempo volevo ascoltare Da Dio di Brescia. E chi non ascolta Manila è Game Over. Ciao.

0: Buongiorno signorina Vanilla 9001, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti Mika Hathaway con What is Love? Saluto Paolo D'Alpignano, Giacomo, Pierci, Gigi, Daniela e tutti i vanilosi della mattina e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao!
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Buongiorno manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma tra poco sarà qui la nostra Roberta Mucchi. Vi abbraccio e vi auguro un buon venerdì, ciao dalla signorina Manila 9001.

0: Finalmente il Manila Box, Breakfast Maybe Tomorrow. Roberta Mucchi insieme a voi, buongiorno. Ma buongiorno manilose e manilosi all'ascolto. Come va? Levataccia per tutti stamattina. Chi con me? Chi è con me? Dai, chi è mattiniero insieme a me in questo sabato, venerdì 4 settembre? Magari qualcuno è già bellamente in vacanza e ci sta ascoltando, sei in viaggio, altrimenti sei in vacanza. Spero bene stia dormendo, si stia rilassando. Allora dai, staremo insieme fino alle 10 oggi e poi dalla prossima settimana gli orari saranno molto più simili, insomma, ognuno con i suoi palinsesti, e piano piano stiamo tornando tutti anche noi dalle vacanze. Allora direi di girare la ruota, perché sapete molto bene che gli unici e indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica siete voi al 338 50 38 908, e sapete che io giro la ruota. Ah, se la faccio girare, perché prima o poi gira per tutti. Pronto?
1: Buongiorno, buon venerdì Marinosi.
0: Buongiorno
1: Mucchi, buon venerdì.
0: Ciao, buon venerdì.
1: Vorrei ascoltare cortesemente Piccola Stella di Ligabue. Sono Michael di Borgovanero e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Michael, passa un buon venerdì, dai che è quasi weekend praticamente. Arriva in Liga con Piccola Stella senza cielo.

0: Che poi di recente ho sentito un'intervista del Liga che attribuiva a questa canzone un pensiero per il suo papà, e io non avrei mai pensato, ecco, che appunto potesse essere per il suo papà, invece ha fatto questa dichiarazione. Allora sono le 7:09. Allora ragazzi, è vero che bisogna aspettare le 9:33 per il caffè, proprio se vogliamo comportarci in modo salutare, ma il punto è: ce la faremo? Ce la faremo veramente ad aspettare le 9:33? Visto che mi sono alzata alle 5, io non l'ho preso a casa, per essere corretta, però che dite? Si può fare uno strappo oggi? Non lo so, non lo so, vediamo. Pronto?
1: Buongiorno dolcezza.
0: Ciao.
1: Un'altra settimana è finita,
0: sì.
1: Quindi oggi venerdì, nuovi singoli. Tra quelli dovrebbe esserci la nuova di Alvaro Soler oppure quella di Shiva. Vedi un po' tu. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare alle ragazze del gruppo, al Bettino innamorato, i panettieri di None e contraccambio saluti del Trumba. Ciao!
0: Ciao Vita, allora un abbraccio, passa un buon weekend. Allora, non sono ancora momentaneamente disponibili i singoli usciti oggi venerdì, quindi insomma ci stiamo attrezzando. Allora, Alvaro Soler però io te lo metto con Regalo.

Alvaro Soler, regalo su Radio Manila. Ma buongiorno Muccotta, sono Giuseppe, sempre raffreddato, mannaggia, stamattina volevo svegliarmi con Tarzan Boy, oggi pomeriggio vado a lavorare, saluti e baci a tutti i manilosi mattinieri belli come te. Chi non ascolta Radio Manila è cattivone, game over, un bacino da Bettino innamorato. Allora Bettino, sei raffreddato, mi raccomando, tanta vitamina C, idratati, ci sta con questi sbalzi di temperatura, soprattutto insomma dal pomeriggio poi alla mattina dopo, alla notte in cui scende di gran lunga la temperatura, vabbè dai, però tieni duro mi raccomando, dai che siamo praticamente già a un passo dal weekend. Tarzan Boy, Baltimora arrivano.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ordinary, Alex Warren sulle frequenze di Radio Manila alle 7:22 e siamo a venerdì. Che bello trovarvi così tanti già di primo mattino. Pronto?
1: Buongiorno Mucchi, ben arrivata, sono
2: grazie.
1: Stella.
2: Mucchi, oggi ha caldo, è dalle 6 che lavoro,
0: fa già
2: caldo.
0: Dai,
2: che ti volevo dire, ascoltiamo Santana con Maria, la dedico a te e tutti i manilosi, vi auguro un buon weekend e chi non ascolta Radio Manila è game over, baci.
0: Ciao, grazie. Allora, questo è anche una bella botta di calore musicale, però arriva Santana con la sua chitarra Maria.

Viva Carlos Santana, Maria Maria, ce la siamo ascoltata qua su Radio Manila. Buongiorno Mucchi, sono Vincenzo da Varallo, vorrei dare un po' di carica a tutti gli ascoltatori che sono già in attività con il brano Everybody Get Up dei Five. Un saluto a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila è game over, allora certamente dai, ce ne torniamo nel 1998 e ci ascoltiamo i Five.

0: L'estate su Manila.
1: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Lipa ed Gaff, ce la siamo ascoltata insieme qui su Radio Manila e andiamo avanti. Mi raccomando, manilosi, scaricate la nostra app che è fondamentale e soprattutto seguiteci anche sui social, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram. Vado avanti, pronto?
1: Ciao Roby, sono Valeria di Ispra.
0: Ciao.
1: Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Peggy Gou con Woman oppure Desha con Mimo. Grazie mille, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Eccola, arriva Peggy Gou.

0: Woman, Peggy Gou su Radio Manila. E allora vado a girare la ruota per smuovere un po' di energia, dai, energia buona, che siamo quasi al weekend, anzi siamo proprio, dai, così alle porte. Pronto?
1: Ma buongiorno Robertina.
0: Buongiorno.
1: Bella. Buona giornata e buon fine settimana. Sono Tiziana. Grazie. Di Villanova. Volevo chiederti se mi facevi ascoltare la canzone di Gabri Ponte, Buonanotte giorno. La dedico a te e a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. Augurando a tutti un buon fine settimana, sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie.
0: Ciao, grazie a te, passa un buon weekend.

Gabri Ponte con Buonanotte Giorno su Radio Manila. Allora vado a leggere il prossimo messaggio. Ciao Muki, sono presente, sono Tiziana, vorrei sentire l'ultima di Noemi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora ce l'ascoltiamo. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è game over. Fine dei giochi. Bella!
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. ecocn.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Pensa, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Crai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Il nuovo singolo di Harry Styles, Dance No More, su Radio Manila. Allora, sono quasi le 8, sono già quasi le 8, Manilosi, un'ora già volata così, pronto?
1: Buongiorno Mucchi, sono Galetta Tacchieri.
0: Ciao.
1: Che bello sentirti così presto. Comunque sono al lavoro.
0: Bene.
1: E mi piacerebbe ascoltare una canzone di Michael Jackson per mettermi un po' la carica per la giornata lavorativa. Se fosse possibile, Blood on the Dance Floor, o altrimenti Billie Jean. Grazie, auguro tutti una buona giornata, a te buon lavoro, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un abbraccio, bello sentire anche te così presto e incontrare veramente tutti voi che siete davvero tanti. Allora, Michael Jackson, ce lo ascoltiamo dal 1997 con Blood on Dance Floor.

Ciao, sono Edoardo. Volevo chiederti: White Girl Wasted di Anna Pepe. Chi non ascolta Radio Manila è un game over? Allora ce l'ascoltiamo.

0: più sempre.
1: Ciao a tutti, sono Michele Bravi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta, sono le 8:03.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttincampo.it.
11: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente e le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
15: Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
14: Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa la linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
16: La guerra ibrida c'è, è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi e cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono. Sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
14: Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Siegfried Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
13: Manila News.
0: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Where is my husband? Reyes, su Radio Manila, sono le 8:10, seconda ora di brunch, no, di breakfast. Non ce la faccio, ragazzi. Non si può, è la banana, è l'happy hour, è l'happy time, il brunch. Insomma, no, è il breakfast, dai. Dobbiamo aspettare 9:33 per il caffettino, mi sa. Non so in che condizione arriverò. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Roby, sono tutti gli amici di Radio Manila da Nico 70.
0: Ciao.
1: Carissima Roby, oggi ultimo giorno di lavoro e la settimana prossima finalmente si va in vacanza. Abbiamo visti partire, l'abbiamo visti tornare e noi si parte per Sharm el Sheikh.
0: Oh, che
1: come
0: bello!
1: Come sempre, amici, grazie se è passato le belle canzoni di oggi solo su Radio Manila. E noi ascolteremo Paul Young con Love the Common People.
0: Ci sto,
1: chi
0: ci
1: non
0: sto.
1: Ascolta Radio Manila è game over. Ciao,
0: un abbraccio. 1983, stupenda, Love of the Common People, Paul Young.

0: Ciao.
1: Siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Pensa, convenienza.
4: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
6: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026. Nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info chiocciola cantinalamorra.com.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
7: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come Cuneo. EcoCN.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Radio Manila te le suona.

0: Samurai J, ossessione su Radio Manila alle 8:20. Allora dai, andiamo avanti e dobbiamo sapere un po' cosa avete voglia di ascoltare. Insomma, a me interessa questo, che tipo di vibrazioni oggi avete, cosa volete ascoltare. Allora signorina, siamo pronti col prossimo messaggio, pronto?
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Buongiorno.
1: Io John, niente, vorrei richiedere gentilmente una canzone, se me la puoi mettere. Tarzan Boys, la dedico a mio papà e mia mamma della panetteria pasticceria di Nonne di via Roma 26, a tutti gli amici che ci salutano sempre, a tutti voi carissimi conduttori.
0: Grazie.
1: E che dire, auguro un buon lavoro a tutti, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila, un game over!
0: Ciao, allora l'abbiamo proprio appena ascoltata, l'aveva richiesta Bettino, quindi l'abbiamo ascoltata meno di un'ora fa, Tarzan Boy. Pronto?
2: Oi là, Robertina! Allora, ciao. Stamattina si va a lavoro,
0: eccola.
2: carichi, perché è venerdì.
0: Giusto.
2: Peccato che c'ho già un weekend de fuego,
0: ecco.
2: Ma pazienza, non importa. Allora, Roby, stamattina ti chiedo se fosse possibile una novità, visto che, come dice sempre il nostro Alice, il venerdì escono le novità. Quindi se si riesce, grazie. Altrimenti una canzone di Sara Toscano. Grazie Mucchi, buon weekend manilosi, e chi non ascolta Radio Manila, un super game over, da Laura di Collegno. Baci baci.
0: Ciao Laura, è vero che il venerdì è giorno di uscita di singoli, ma ancora non sono come dire disponibili qui nella playlist di Radio Manila, lo saranno nel corso ovviamente della giornata, e quindi adesso ci ascoltiamo Sara Toscano con Tacchi.

0: signorina, mentre sforno il pane e le pizze,
1: ecco,
0: ti chiederei gentilmente la canzone di Shakira e la dedichiamo a tutti i marilosi. Salutiamo Marco il pasticcere di cannelli, Marco il mio elettricista di fiducia e tutti quanti quelli che ascoltano la radio sono silenziosi e vengono in negozio. E che dire, e chi non ascolta Radio Marina è sempre un super game over. Ciao signorina, e il sonone Panatera.
1: Ciao, allora ci sono io questa mattina, ma la signorina è molto contenta ovviamente.

0: Shakira, Donna Boy, dai dai, ce la siamo ascoltata questa colonna sonora dei mondiali. Pronto? Ciao Natalie.
1: Sto a Milano con la mia mamma. Vorrei ascoltare La costiera amalfitana e, se fosse possibile, una canzone qualunque di Max Pezzali o I pinguini tossici nucleari. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Super Gay Mover. Ciao.
0: Ciao, grazie a te. Allora, un bacio a te e alla mamma. Fate un buon weekend e buon viaggio verso Milano. Arriva La costiera amalfitana.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpha, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Ancora bentrovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Brugherio in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sempre verso Milano si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Caselle. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Mucchi, vorrei ascoltare la canzone degli 883, Il mondo insieme a te, la dedico a tutte le persone in ascolto. Sono Pino Renato da Borgaro, buona giornata naturalmente chi non ascolta Manila, è game over, un abbraccio Pino, allora ce la siamo ascoltata insieme. Sentiamo chi c'è, il Trumbolotto, pronto?
1: Buongiorno Manila, buongiorno Robertina, qui è il Trumba da Valchiusella.
0: Eccolo.
1: Anche oggi presente.
0: Bravo, bravo.
1: Dove oggi mi faresti ascoltare, sì, Lazza con 100 messaggi. Ti ringrazio, un saluto a te e a tutti i manilosi, in particolare contraccambio e saluti di Paolo di Alpignano. Saluto la carissima Daniele Saluzzo, Vita e i mitici Panete di Nonne, Else e Walter. Detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over e non è un tromba.
0: Giusto.
1: Ciao, bella Mucchi.
0: Ciao, un abbraccio, goditi il weekend. Arriva Lazza con 100 messaggi.
2: Ti prego, non cominciare. Sai

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Chi è?
6: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
7: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
8: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
11: A Cambiano c'è un ingrediente che mette tutti d'accordo: la voglia di pomodoro. La Proloco Cambiano presenta la 49esima sagra del pomodoro costoluto il 5 e 6 settembre. Sabato 5, gran frittura di pesce e ABCD Band. Domenica 6, sfilata antichi mestieri, cena del pomodoro e orchestra Sonia De Castelli. Info prolococambiano.it o WhatsApp al 366-9802-787. 49esima sagra del pomodoro costoluto, il 5 e 6 settembre a Cambiano. Viva il pomodoro!
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ernia Bresce, Fabri Fibra, Parafulmini su Radio Manila. Sono quasi le 9, è il tanto sospirato caffè, tra poco ce lo prendiamo, e come ce n'è di un gran bisogno.
1: Ciao,
0: pronto?
1: Radio Manila. Ciao, siamo Rocco
2: e Mattias.
1: E stiamo andando a Luserna San Giovanni con la nostra squadra di calcio, il CBS. E volevamo chiederti se potevamo ascoltare Non metterci becco di Super e Basta e Shiva. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ciao belli! Allora, questa canzone però non è in programmazione perché non è un singolo radiofonico, però io Shiva e Sfera ve li metto con questa canzone del 2019. Soldi in nero. Leggo ancora questo messaggio. Ciao, sono Laura. Metti dedica la nuovissima canzone di Ernia, oppure Berlino, sempre di Ernia. Grazie mille, buona giornata. E se non ascolti Manila sei game over. E abbiamo ascoltato Ernia con Parafulmini proprio poco fa, quindi non posso riprogrammarlo. Adesso arriva Soldi in nero, Shiva e Sfera.
3: Tu vuoi un beat di Charlie ma non lo sai usare.

0: Bam, bam, bam.
1: Soldi in nero, Shiva e Sfera e basta. Ciao, sono Paolo da Bra, volevo chiederti il nuovo singolo di Ernia. Dedica un saluto a tutti. Allora Paolo, come dicevo appunto, abbiamo ascoltato Ernia poco fa, quindi non posso riprogrammarlo. Allora vado avanti. Pronto, chi c'è?
2: Buongiorno Radio Manila.
1: Ciao.
2: Buongiorno Roberta, sono Maria da Collegno.
1: Ciao Maria.
2: Volevo salutare amici, parenti, conoscenti, colleghe che ascoltano questa radio. Volevo salutare Daniela di Saluzzo, Vita e i panettieri di None. È possibile ascoltare una storia importante? La voglio dedicare a mia figlia Angelica, che tra meno di 2 mesi diventerà mamma.
1: Che
2: e
1: meraviglia.
2: Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Saluto mio marito Tonino Disco Volante, che è in giro per l'Italia, ultimo giorno della settimana.
1: Bene, un abbraccio, dai, allora aspettando questa nuova vita che illuminerà sicuramente questo tuo anno, arriva Eros con una storia importante.

0: Radio sempre!
1: Ciao, sono Nek e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta. Sono le 9:03.
7: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni. Promessa del calcio locale e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vicecapi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

The Seeds 2.0 su Radio Manile, è iniziata la terza ed ultima ora per quanto mi riguarda del mio spazio, e siamo a tutti gli effetti nel brunch, assolutamente. Ci siamo sentiti alle 7, però adesso siamo così, abbiamo svoltato nel brunch. Ciao Radio Manila, sono Alessio di Brandizzo. Stamattina ho bisogno di una carica, ti chiedo per favore di mettere Moving to the Sun. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over arriva tutta per te.

0: To the Sun, Hugel. Pronto, chi c'è?
1: Sono Elia e sto andando alle caramelle.
0: Ciao Elia.
1: Vorrei chiedervi se potreste passare Sorry, scusa lo sento, dei Pinguini oppure Cina di Gali. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, divertiti alle caravelle, mi raccomando, arrivano i PTN. Sorry, scusa, lo sento.

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Che occasione all'Autofrancia.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Radio Manila te le suona.

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Tu mi piaci tanto, Saif, su Radio Manila. Salutiamo anche la nostra Sabri, che ha richiesto questa canzone al 338 50 38 90.
1: Sono Giacomo d'Alba.
0: Ciao.
1: Potresti mettermi per favore Alba Chiara di Vasco Rossi? Ciao, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio grande. Allora dai, ancora un messaggio, visto che siete tantissimi. Pronto? Eccola. Tornata.
2: Sono la portatrice di buon umore.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti, Roberta.
0: Ciao.
2: Allora, volevo richiedere, perché oggi sarebbe l'anniversario di compleanno di Freddie Mercury. Allora, ti chiedo la canzone This could be ever for everyone.
0: Ovviamente la canta perché...
2: Perfetto. Ever for everyone.
0: Di
2: Carla a te, a tutti gli speaker.
0: Grazie.
2: Ai manilosi, a tutti i miei amici. Ricordate che non ascoltate la mania e game over.
0: Ciao Tiziana, un abbraccio grande. Allora arrivano anche i Queen tra poco, in onore del compleanno del grande Freddy. E arriva Vasco Rossi adesso con Alba Chiara, ce l'ascoltiamo insieme.

0: L'estate su Manila.
1: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
14: Muoversi in Piemonte.
15: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Ci occupiamo del Verbano Fusio-Ossola. Per lavori lungo la provinciale 65 si viaggia a senso unico alternato nei comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
14: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Gianna Nannini e Marrakesh America Inc. Sono riuscita ad aspettare, ragazzi, le 9.33 per il caffettino, giuro me lo sto sorseggiando adesso, spero insieme a tanti di voi. Allora vado avanti perché siete veramente tanti, ma tra poco arriverà anche il Sarte, eh? Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Diego da Collegno, volevo dedicare una canzone a Sandra che oggi è molto giù di corda, gentilmente se mi puoi dedicare un canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni o Le Patite di Renato Zero, qualsiasi canzone di Renato Zero, mi faresti un grande favore che mancano pochissimi giorni in ferie. Lavora ancora domani che è l'ultimo giorno e poi in vacanza.
0: Ci credo.
1: Perché è proprio giù di morale, se mi fai questo favore. Grazie Roberta Mucchi e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, che poi uno dice dai sono gli ultimi 2-3 giorni, ma quelli sono proprio i peggiori che non ti passano più, quelli proprio prima di andare in vacanza. Dai, vediamo se riusciamo a tirarla un po' su di morale. Arriva Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Pronto?
2: Ciao Radio Manila.
1: Ciao.
2: Volevo dedicare a mia moglie Carmen una canzone per te di Vasco Rossi. Chi non ascolta Radio Manila è un fuorigioco. Dovreste dirlo in italiano, non più in inglese. Ciao.
1: Ciao, però il nostro claim ormai è storico da più di 20 anni, no? Come si fa a cambiare? Ormai è game over. Allora sentiamo chi c'è, perché Vasco l'abbiamo ascoltato proprio poco fa con Alba Chiara.
3: Ciao. Pronto? Carissima Robertina, buongiorno, come stai? Tutto bene? Io
1: tutto bene.
3: Ieri sera sono andata al concerto di Cocciante ed è
1: Brava.
3: Stato bellissimissimo.
1: Sì.
3: Una voce ancora, mamma mia, anche se ho 80 anni. Ha una voce potentissima.
1: Che grande.
3: E stamattina volevo chiederti una sua canzone. Se in playlist era già tutto previsto, altrimenti mettine un'altra sua. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti. Ricambio i saluti di Paolo di Alpignano del Trumba, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
1: Ciao Dani, allora senti, ci ascoltiamo, ti amo ancora di più, targata 1997, Riccardo Cocciante.
4: A questo

0: ciao, sono Sabrina Firilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
4: Dal 28 agosto al 6 settembre Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare. Programma completo su fieradelpeperone.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
7: Senti il silenzio che c'è là fuori.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Manila. Siamo quasi al termine del mio pezzettino di brunch. Allora, leggo e sento anche un po' di messaggi, visto che siete ancora tanti. Pronto?
1: Buongiorno, bella Roby.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Bene, grazie.
1: Io e Maietta abbiamo fatto il giro.
0: Brave.
1: Dai, fa caldissimo, dai, inutile dirlo. Senti, Roby. Qualcosa di Cremonini, Luna Pop, vedi tu. Scegli tu, tanto mi piacciono tutte. La dedico a te, a mia Maia, ai nostri amici manilosi, augurando buon venerdì, buon weekend, buon tutto. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Non mi ricordo se ti ho detto chi sono, Roberta di Pecetto.
0: Sì, non c'è bisogno, Roby. Guarda, ormai ti riconosco perfettamente. Ciao Roby, allora buon weekend a te, a Maia. È disponibile la gente della notte di Giovanotti? Se sì, la dedico a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Salvo da Mirafiori Sud, un abbraccio. Leggo ancora. Ciao Radio Manila, sono Cristiana, volevo dedicare Ovunque sarai di Rama alla mia cara nonna Agnese, che una settimana fa è volata in cielo. Grazie, un saluto a tutti. Chi non ascolta Manila è game over, un abbraccio speciale alla tua nonna. Ciao Roberta, buongiorno, un abbraccio forte a te e a tutti manilosi. Volevo chiederti per cortesia se mi puoi mettere Stella Stai o Notte Rosa di Umberto Tozzi, e la dedico a me che, pur avendo 60 anni, mi sento un ragazzino di 25. Ma certo, e che dire, viva la vita sempre. Chi non ascolta Radio Manila è game over, quello che conta è veramente come ci si sente. Ciao, sono Valentina, potrei ascoltare Maledetto Me di Fulminacci. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora dai, noletti tanti. Intanto è partito il Cesarone Cremonini con Padre e Madre, ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: Allora, sono arrivata in tutti i sensi proprio, nel senso che sono arrivata che non gliela faccio più, no. Allora, dalle 7 chiudiamo adesso un pezzo di brunch, ma porterà avanti Federico.
1: Sempre il brunch,
0: vero Fede?
1: Diviso a metà il mio spazio.
0: Ecco, è
1: due
0: vero.
1: Ore di brunch e due di banana time.
0: E due di banana, esatto.
1: Quindi fino alle 14.
0: Poi arriverà Davis
1: giusto. Sì, oggi è venerdì, quindi c'è Davis.
0: È vero, dai, allora il start per le prossime 4 ore. Io quasi sto perdendo la voce,
1: sì.
0: Te lo dico. Ecco, no, mi preoccupa che
1: troppa aria condizionata.
0: Troppa aria condizionata. Poi il pomeriggio davvero ci sono dei picchi,
1: sì,
0: a dir poco insopportabili, possiamo,
1: sì,
0: dire, perché ci sono degli sbalzi di temperatura. Speriamo
1: forse
0: che, ecco, si stabilizzi. Io non dico caldo, freddo, che si stabilizzi.
1: Ma sì, qualcosa di gradevole, di accettabile.
0: Di accettabile, no? Perché sennò noi come facciamo? Noi lavoriamo con la voce. E qua ogni minima oscillazione è una mazzata per noi, capito? Non possiamo permettercelo. Allora, Fede, ti dico già che sono tantissimi. I manilosi.
1: Benissimo.
0: Sono scatenati. Poi chiaramente è normale, quando si avvicina il weekend c'è un'attitudine,
1: certo,
0: diversa, ed è anche giusto che sia così in fondo. Dai, godiamoci questo venerdì. Molti stanno per partire per le vacanze.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: In vacanziere di settembre.
0: Che quest'anno avevo proprio letto questo dato, che sono molto in aumento. Sì.
1: Bene.
0: Le vacanze a settembre. Quindi vabbè, godetevi se no anche un semplice weekend di relax.
1: Certo.
0: Che è già tanta roba.
1: Sì.
0: Giusto.
1: È vero.
0: Infatti. Va bene, allora buon banana brunch e ci risentiamo lunedì.
1: Ciao, buon weekend.
0: Ciao, grazie anche a te. La tua radio
2: sempre. Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 10:01.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana. Primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa e il commissario europeo Fitto, in collegamento video il vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati, liquida la leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica, infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono ottenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto aveva presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nell'ascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine un cenno alla Formula 1 con la conferenza dei piloti. Si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Manila News.
6: Le canzoni più ascoltate

Sì, Weekend anche in arrivo, è arrivato prima The Weekend, l'artista americano con la sua canzone Can't Feel My Face ad aprire questo Banana Brunch di 4 ore insieme quest'oggi per chiudere e completare questa settimana insieme a me in diretta su Manila. Io sono il Sart, vi accompagnerò fino alle 14, qualsiasi cosa stiate facendo, che siate al lavoro, in partenza, come dicevamo prima, no? Magari per le vacanze al mese di settembre, o magari, perché no, per un weekend. Fatemi sapere quello che state facendo nel corso di questa mattinata barra poi primo pomeriggio, sempre insieme al 338 50 38 908 con i vostri messaggi di testo oppure audio. Allora partiamo subito, come dicevamo prima, insomma siete già tantissimi, alle 10 del mattino messaggeria affollatissima vedo. Partiamo subito da chi sta andando ai laghi di Avigliana. Ciao Radio Manila, ci mettete da Dio di Brescia, grazie. Potete salutare Michela, Sofia, ma poi c'è anche Anna e pure Amalia. Ciao a tutte, buon viaggetto ai laghi di Avigliana.

0: Addio con Bresh, siamo partiti per questo lungo Banana Brunch insieme in diretta fino alle 14. Chi abbiamo? Il primo audiomessaggio da ascoltare, chi c'è? Ciao!
1: Radio Manina, buongiorno, sono Mario.
0: Ciao.
1: Voglio
0: Mario
1: chiedere con un canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: Va benissimo.
1: L'amore della mia vita. E chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Eccola qui per te, ciao Mario!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Pensa, convenienza.
4: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Chi è?
6: Controllo sicurezza sul lavoro.
5: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
7: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
8: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
9: A Cambiano c'è un ingrediente che mette tutti d'accordo: la voglia di pomodoro. La Proloco Cambiano presenta la 49esima sagra del pomodoro costoluto il 5 e 6 settembre. Sabato 5, gran frittura di pesce e ABCD Band. Domenica 6, sfilata antichi mestieri, cena del pomodoro e orchestra Sonia De Castelli. Info prolococambiano.it o WhatsApp al 366-9802-787. 49esima sagra del pomodoro costoluto. Il 5 e 6 settembre a Cambiano. Viva il pomodoro!
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: ce la siamo giocata già subito, pronti via. Nelle nostre quattro ore insieme, la canzone di Luciano Ligabue. Buongiorno Radio Manila, sono Jacopo. Volevo chiedere di mettere Venerdì di Liga e dedicarla al mio collega Gianluca. Grazie a chi non ascolta Radio Manila. Game over, ciao Jacopo, un saluto anche a Gianluca. 338 50 38 908. Avanti con un paio di audio, dai, chi c'è?
1: Buongiorno Manila, buongiorno Mitico Fefe, qui è il Trumba da Valchiusella. Come stai, Fede?
0: Ben arrivato, bene? Io bene, tu?
1: Però ascolta Fede, oggi mi fareste ascoltare Gigi D'Alessio e Alba con Genova e Napoli.
0: Genova e Napoli,
1: ringrazio,
0: va bene.
1: Ringrazio, un saluto a te, a tutti, manelosi belli. E niente, detto questo ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over non è un Trumba.
0: Ciao Trumba,
1: ciao Fefe.
0: Buon weekend a te, ma buon weekend e un buongiorno anche a Vita. Ciao Vita.
2: Ciao Fefe,
0: ben arrivata.
2: Io avrei bisogno di ferie da giugno a settembre.
0: A settembre,
2: però vabbè.
0: Sicura?
2: Così 10 poco? Giorni ad agosto, ma bisogna accontentarsi.
0: Esatto,
2: che se ti fosse possibile mi fareste ascoltare l'ultima di Gigi D'Alessio ed Alfa.
0: Genova,
2: ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti manilosi da Vita.
0: Ciao, ciao Vita, buon ascolto. Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Una

Genova e Napoli, ciao Radio Manila e buongiorno Federico, buongiorno a Enza, Massimo e anche a Riccardo. Volevamo chiederti una canzone qualunque di Anna per fare gli auguri alla nostra piccola Giada che oggi compie 13 anni. Tanti tanti auguri anche da parte di tutti noi di Manila, Giada, e dirle che le vogliamo un mondo di bene. Chi non ascolta Radio Manila è game over, buona giornata a tutti. Signorina Manila 9001, tocca a lei, ha scelto la canzone di Anna Pepe per Giada? Pochi secondi e arriva.

0: Ancora auguri di buon compleanno con 30 gradi di Anna alla piccola Giada che oggi fa gli anni, 13 anni. Prossimo audio messaggio anche da ascoltare. Arriva la Beba, giusto?
1: Ciao Beba. Fede, sono Beba.
0: Ma ciao.
1: Non riesco.
0: Bentornata.
1: Mettere la testa fuori.
0: Eri in vacanza.
1: E mandare un messaggio. per dirti che sto nervosa e sto esaurita.
0: Andiamo bene.
1: Non vedo l'ora di andare in ferie.
0: Devo finire
1: questo mese farle. Perché ancora partirò il primo di ottobre.
0: Ancora lunga.
1: E nulla. Stamattina vorrei ascoltare, se possibile, o l'ultima di Achille Lauro con Brescia oppure Brescia.
0: Brescia.
1: Mi sembra che il titolo sia Serenamente.
0: Già passato.
1: Se non sbaglio.
0: Sì, quella...
1: E dedicarla a te con un forte abbraccio.
0: Grazie.
1: A tutti i manilosi e un bacione a Isabel e
0: grazie
1: un
0: mille.
1: Saluto speciale a Daniele Saluzzo.
0: Perfetto.
1: E chi non ascolta Radio Manina è un game over. Ciao.
0: Ciao, ciao Beba, un grande abbraccio a te. Resisti, forza. Allora facciamo così, visto che Brescia è già passato, ti accontentiamo con l'ultimo singolo uscito finora da parte di Achille Lauro ed è questo, si chiama La città degli angeli.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Muoversi in Piemonte.
15: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento regionali, dove al momento la circolazione si presenta scorrevole. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 2 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Lanzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
14: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Federico Sartore.

0: Gregorio, Dusty, ciao Gregorio, vorrei ascoltare una canzone qualsiasi di Bad Bunny. E chi non ascolta Radio Manila è un game over, e per te abbiamo scelto Nueva Yol qui nel brunch per ora di Manila, per ora, perché poi diventerà anche Banana Time, insieme a me sempre il Sart fino alle 14 quest'oggi. 338 50 38 908 per essere protagonisti, come il prossimo maniloso Antonio. Buongiorno Radio Manina, io vorrei chiedervi, mi scrive, un brano qualsiasi degli Smiths da dedicare a tutti gli innamorati che resteranno soli perché non gli verrà mai ricambiato l'amore. La visione un po', insomma, pessimista quella di Antonio, e chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao Antonio, comunque musicalmente parlando, quello che fa per te gli Smiths con There Is Light That Never Goes Out.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: 1986, l'anno di questa canzone degli Smiths, There is Light and Never Goes Out. Abbiamo anche la prossima scelta, quella di Cecilia, a dire il vero, insomma, indecisa tra due opzioni. Vorrei ascoltare o Baby Doll di Dominic Fike oppure Ossessione di Samurai J. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, e game over. Ciao Cecilia, grazie anche a te per il tuo messaggio. E allora, tra poco scopriamo la scelta definitiva, che sarà della signorina Manila 9001.
1: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it. Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
7: Che occasione all'Autofrancia!
8: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
7: Autofrancia!
8: Scopri di più su autofrancia.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box.

0: Baby Doll, Dominic Fike ha scelto questa, la signorina Manila 9001, per accontentare Cecilia. Ciao Radio Manila, sono Sara da Costigliole. Ciao Sara, ben arrivata. Sono qui con il mio moroso a incumare il fieno e volevamo richiedervi, se possibile, la costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, oppure andrebbe anche bene Dai Dai di Shakira. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Sara, buon lavoro a te, ti associo al prossimo gruppo di manilosi, vero?
1: Ciao, siamo Beatrice,
2: Pietro,
3: Anna,
4: Manuela,
5: Cecilia
6: e stiamo andando ad Alagna in montagna.
0: Ad Alagna, in Valsesia.
6: E vorremmo ascoltare la costiera amalfitana. E chi non
0: anche
6: ascolta
0: voi.
6: Radio Manila è
7: game over!
0: Nonostante direzione montagna, si va al mare almeno con la musica. In costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: per accontentare anche Pasquale al 338 50 38 908. Della prossima posso dirvi il genere, è una baciata, però autore e titolo ce lo dice direttamente lui, Andrea, giusto?
1: Buongiorno Radio Manila, siamo Andrea da Moncalieri. Ci fai ascoltare poesia di Saldavinci. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao ragazzi, una buona giornata, buon venerdì anche a voi. Saldavinci su Manila con poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: L'estate su Manila.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Federico Sartore.

0: la rappresentante di lista, salutiamo tutte le manirose, i manirosi all'ascolto, salutiamo anche chi ha scelto questa canzone. Ciao Marcella, buongiorno Fede, so che ci sei tu perché ieri ho sentito e l'hai detto, anche se in macchina non riuscivo a sentire un bel tubo perché stavo andando in Valle Vigezzo. Potresti farci ascoltare ciao dei rappresentanti di lista? Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manile, game over, salutoni da Marcella, buon primo weekend di settembre. C'è raduno in Val Vigezzo, quindi degli spazzacamino a Santa Maria Maggiore, è vero, è una cosa che avviene tutti gli anni, da tutto il mondo arrivano gli spazzacamino, insomma, a sfilare per le vie del paese. Ciao Marcella, grazie, e ripartiamo. 338 50 38 908, chi c'è all'inizio della nostra seconda ora insieme? Avanti, ciao.
1: Buongiorno. Sono la portatrice di buon umore, ritornata.
0: Ciao Tiziana.
1: Volevo richiedere la canzone, sì, di Aerosmith.
0: Va bene.
1: Baby,
0: la canti,
1: you're my angel.
0: La indovino con una.
1: Come
0: si dice così. Angel.
1: E dedicarla a voi speaker, a tutti i manilogi, a tutti i miei amici. E ricordare che non ascoltavo la maniera. Sotto qui che no.
0: Ciao Tiziana.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Olli, ascolta Valorga Nostalgia su Radio Manila, un abbraccio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta
1: balorda nostalgia insieme a Olly, la scelta di Silvia da San Giorgio. Ciao, ciao Silvia, buona giornata anche a te. Prossimo audio da ascoltare, chi c'è?
2: Ciao Radio Manila, sono Ramona.
1: Ciao Ramona.
2: Voglio dedicare una canzone al mio amico e purtroppo ex collega.
1: Purtroppo ex collega,
2: ma
1: cambiato.
2: Sicuramente farà strada in tanti altri posti perché è speciale,
1: okay,
2: e volenteroso e top.
1: Buona fortuna.
2: E voglio dedicargli Walk of Life dei Dire Straits. Grazie, un abbraccio a chi non ascolta Radio Manila e game over.
1: Ciao Ramona, un abbraccio anche a te. Dire Straits, Walk of Life.
3: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
3: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026. Nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info chiocciola cantinalamorra.com.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Sart, metteresti Lemon Tree dei Fool's Garden per dare un po' di carica a questo venerdì? Grazie mille da Francesca, accontentata anche Francesca, ciao, buon weekend. 338 50 38 908, andiamo dal prossimo maniloso, Andrea, giusto?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Andrea, il pizzaiolo in camicia al ristorante Pais.
0: Benvenuto, ciao.
1: Borgomanero, parte la festa dell'uva.
0: Ah sì, festa dell'uva.
1: Volevo dedicare a tutti i borgomaneresi una canzone di Cremonini, marmellata 25 mi sembra si chiami.
0: Dici benissimo.
1: Dedicarla a tutti i manilosi. Okay. Ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: Ciao Andrea.
2: Manila Boss.

0: trovata.
1: L'ho trovata, marmellata 25 Cesare Cremonini per Andrea. 11:27 in questo venerdì 4 di settembre. Abbiamo il prossimo audio anche da ascoltare al 338 50 38 908. Chi c'è?
2: Cremonina!
3: E
2: ciao,
3: vorremmo
2: ragazzi.
3: Ascoltare Italo Disco dei The Colors.
1: Italo Disco.
3: E chi non ascolta Radio Manila è un
1: buon ascolto.

0: Disco. Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Manila Boss. L'estate su Manila.
2: Spot. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegliere una canzone, scegliere una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Federico Sartore.

0: Ciao Radio Manila, sono Ciccio. Ciao Ciccio, vorrei dedicare a tutti voi Tous les mêmes di Stromae, perché oggi bisogna avere la carica per questo venerdì, e chi non ascolta Radio Manila e game over, grazie di esistere. Ciao ciao Ciccio, un abbraccio, buon weekend in arrivo. Andiamo ad ascoltare anche il prossimo audiomessaggio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao, mi chiamo Pietro. Potreste mettere la canzone dei Subsonica, Tutti i miei sbagli?
0: Perché
1: e chi
0: no,
1: non ascolta
0: certo.
1: Radio Manila è game over.
0: Dici bene, ciao, ciao Pietro, buon ascolto.
2: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: tutti i miei sbagli nel corso del nostro brunch insieme, quasi in chiusura del brunch, ma poi due ore di Banana Time sempre con Mailsart fino alle 14, quando poi arriverà l'happy hour insieme a Davis che vi accompagnerà fino alle 18 e così via. 338 50 38 908, andiamo da Daniela, giusto? Daniela,
1: ciao, buongiorno.
0: Ciao,
1: ben arrivata. A te, a tutti i manilosi,
0: anche
1: come stai? Spero tutto bene.
0: Tutto a posto, dai.
1: Stamattina avrei piacere di ascoltare i Modern Talking con Brother Louie.
0: Con Brother Louie, va bene.
1: Ti ringrazio, auguro a te e a tutti i manilosi una buona giornata, un buon fine settimana, ti mando un abbraccio. Un saluto a tutti e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Ciao Daniela, ciao. Buon weekend anche a te.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Pensa, convenienza.
4: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Boss. Manila.

0: punto e basta.
1: L'amore non mi basta, Emma Marrone, scelta dagli amici, dai manilosi della carpenteria Bianchi di Tornavento. Ciao a tutti ragazzi, buon lavoro a voi e grazie per aver richiesto la vostra canzone al 338 50 38 908. Altri lavoratori, Panate di None, ce li abbiamo, Walter.
2: Buongiorno Radio Manila, eccolo. La più potente in Piemonte che ce le suona qua. Quando vogliamo noi, anche alla notte.
1: Esatto.
2: Per i panettieri di nonno, adesso Walter, Danny, Loris e Francesca.
1: Ciao a tutti.
2: Buongiorno,
1: buongiorno.
2: Sal, grande, che fa gioia della radio.
1: Grazie.
2: Senti, Sal, gentilmente ti volevo chiedere, come un Pippo Senciché.
1: Come?
2: Che ci ricorda il passato quando eravamo giovani.
1: Aspetta,
2: E la dedico a tutta la radio, a tutti voi conduttori di questa fantastica radio, a tutti i nostri clienti nonesi e nonesi, per la fiducia che ci danno, e a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio caro a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game on, ma è anche ciapparato.
1: Esatto.
2: Detto questo, appiccicati, incollati sempre, che è la cosa più importante di tutta la radio. Ciao.
1: Bravo, ciao Walter, ce l'abbiamo fatta a decodificare la tua scelta musicale. Dovrebbe essere questa, mi dice la signorina Manila 9001, Paul Young con Love of the Common People.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Emerald Eyes di Alex Warren su Manila alle 11.58 in questo venerdì 4 di settembre. Ne abbiamo ancora una da ascoltare, poi andiamo ad ascoltare naturalmente anche tutte le ultime notizie, gli aggiornamenti con la nostra redazione, dopodiché ripartiremo con la terza ora insieme, ma saremo già nel Banana Time di quest'oggi, sempre come il Sart fino alle 14. Ciao, sono Giorgia, vorrei ascoltare Resta con me delle Bambole di Pezza, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva subito. Ciao Giorgia.

0: L'estate su Manila.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: Sono le 12 e 3 minuti. Sport.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttincampo.it.
11: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo Reti Unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine: colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Manila News.
15: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Fireflies, Martin Garrix e U2 ad aprire la nostra terza ora insieme in questa lunga diretta a metà brunch, concluso ormai, sono le 12.10 e quindi entriamo nelle due ore di Banana Time insieme a Mozart fino alle 14 quest'oggi, in diretta con tutti i vostri messaggi naturalmente 338 50 38 908 sull'unica radio che ve le suona quando volete, ovvero Radio Manila. Andiamo da Jessy di Carignano. Buongiorno a tutti, ciao Jessy. Se fosse possibile, vorrei ascoltare una canzone di Francesco Gabbani a vostra scelta. Grazie mille, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Che cosa ha scelto per te, cara Jessy di Carignano, la nostra signorina Manila 9001? Lo scopriamo insieme.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Cambiano c'è un ingrediente che mette tutti d'accordo: la voglia di pomodoro. La Proloco Cambiano presenta la 49esima sagra del pomodoro costoluto il 5 e 6 settembre. Sabato 5, gran frittura di pesce e ABCD Band. Domenica 6, sfilata antichi mestieri, cena del pomodoro e orchestra Sonia De Castelli. Info prolococambiano.it o WhatsApp al 366 9802 787. 49esima sagra del pomodoro costoluto il 5 e 6 settembre a Cambiano. Viva il pomodoro!
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Tommaso Paradiso, la scelta musicale era quella di Alessia da Torino. 338 50 38 908. Ciao Alessia, proseguiamo col prossimo messaggio. È un audio, eh? Andiamo a Cuneo da Danilo. Ciao.
1: Buongiorno Federico. Buongiorno. Danilo, ciclista di Cuneo. Ciao, come Danilo. Va? Tutto bene?
0: Tutto a posto, spero che tu.
1: Volevo chiederti se potevi oggi farmi ascoltare.
0: Sì.
1: Ti devo mandare in cantina.
0: Ah, davvero?
1: Però.
0: Ma devo deve essere velocissimo.
1: Un disco anni 80 che mi piaceva tantissimo. Una canzone degli Alphaville, Sounds Like a Melody.
0: Ok, va bene che con
1: amavo cantare e strimpellare quando avevamo il gruppo in quegli anni lì.
0: Ah, ok.
1: Grazie a chi non ascolta Radio Manila, 2026 volte Game Over. Ciao da Cuneo.
0: Ciao, ciao Danilo, sarò velocissimo, 8 secondi per recuperare il disco.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Marta. Volevo ascoltare Se ti innamori muori di Noemi. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, ti abbiamo accontentata con la tua scelta musicale 338 50 38 908 e adesso, se la nostra signorina Manila 9001 l'ha sbloccata, si può risentire una canzone di Anna? Sì? Mi dice di sì. E allora accontentiamo Virginia. Ciao Radio Manila, potete mettere White Girl Wasted di Anna, grazie mille, arriva tra pochissimo.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Federico Sartore.

0: Wasted di Anna Pepe qui su Manila nel Banana Time. Due ore di Banana Time con me, il Sart, fino alle 14. 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao,
1: buongiorno.
0: Buongiorno
1: Federico. Sono Angela.
0: Benvenuta,
1: e chiamo
0: Angela,
1: dalla provincia di Catanzaro.
0: Di Catanzaro,
1: il tempo da voi com'è?
0: Caldo,
1: da noi ancora fa un caldo che non si respira.
0: Immagino lì ancora di più, eh.
1: Però ho chiamato anche, se per favore Federico,
0: sì, per
1: mi fai ascoltare il brano di Luigi Stranges, Stupida Libertà.
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio e
0: grazie,
1: buon lavoro.
0: Grazie a te, Angela. Ciao.
1: Alla prossima.
0: Alla
1: ciao,
0: prossima,
1: Federico.
0: Un abbraccio. Luigi Stranges su Manila con Stupida Libertà.

radio, senza il sole dietro le finestre. Solo il fumo ormai mi toglie il fiato e guardo andarsene un altro settembre. Speravo almeno portasse con

1987, Guns N' Roses, scelti da Max. 338 50 38 908. Ciao Max, grazie anche a te, buon weekend. Qui su Manila continuiamo a suonare le vostre canzoni preferite come sempre fino alle 14 in mia compagnia, poi come detto con Davis nell'Happy Hour, anche lui in versione estesa di 4 ore fino alle 18.

0: sentiamo chi c'è ora, avanti.
1: Ciao, carissimo Sart, come va? Spero tutto bene.
0: Ciao Manu.
1: Io sì, anche se ahimè sto andando a lavoro. Vabbè. E anche domani, sono anche settimane domani, che lavoriamo anche sabato, 6 su 7, per quello che vorrei ascoltare Vaffa di Masin, perché insomma ci sta,
0: ci sta
1: lo sfogo, no?
0: Se
1: invece fosse già passato,
0: no?
1: Andiamo di Red Hot Chili Pepper.
0: No.
1: Magari Kivita Way.
0: Non ce n'è bisogno.
1: Ti ringrazio, un bacio caro a tutti, a tutti i vanilosi, alla regia, a tutti voi di Radio Manila che siete stupendi, anche agli altri speaker.
0: Grazie,
1: un bacio
0: tutti,
1: caro dalla Manu Bombò. Chi non ascolta Radio Manila è uno stra ultra mega esagerato game over.
0: Esagerato.
1: Ciao.
0: Game over. Ciao Manu, tra poco il momento terapeutico di sfogo con Marco Masini.
2: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Pensa, convenienza.
5: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49€. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
7: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
8: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
11: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ha candidato anche la nostra Manu Bonbon con Marco Masini. 12:51 in questo istante qui su Manila. Proseguiamo anche con la prossima scelta musicale, quella di Paolo da Moncalieri, che vorrebbe ascoltare l'ultimo singolo di Madonna. Si intitola Densityria, penso si pronunci proprio così. Te la facciamo ascoltare. Ciao Paolo. Radio Manila.

I BTS con il loro ultimo singolo, si chiama Normal, la canzone che ci porta alle 12.58, ma chiudiamo la nostra penultima ora insieme in questo venerdì in diretta fino alle 14, ve lo ricordo, come il SART qui su Manila. Chiudiamo, dicevo, con la scelta musicale di Valentina da Torino, che vorrebbe ascoltare l'ultimo singolo, Meraviglioso Errore, questo il titolo, di Gianna Nannini. Eccola qui in chiusura la nostra terza ora insieme, Gianna Nannini.

0: Plus, l'estate su Manila.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 13:03.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
5: Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio, suicidio perpetrato ieri, niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto, è riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo, che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
5: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici anche in profondità in Russia. Ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa Como stasera, di fronte a Marassi alle 20:45 scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A, che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
7: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato, dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como, che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
8: Mi aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno tantissima difficoltà.
7: Sempre domani alle 20:45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, c'è la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché, Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino, domenica completa nel menù Frosinone-Venezia-Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Manila News.
9: Scegliere una canzone, scegliere una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Federico Sartore.

0: insieme a Topic alle 13.10 per aprire la nostra ultima ora insieme nel Banana Time, un orario un po' diverso dal solito, ancora complice insomma le ferie del Pompi naturalmente, e anche di Alice oggi, non c'era neanche Alice oggi in diretta, ma noi ci siamo sempre pronti a farci in quattro appunto per tenervi compagnia, accompagnarvi nel corso anche di questa giornata, venerdì 4 di settembre. Chi abbiamo al 338 50 38 908? Avanti, ciao.
1: Buongiorno Radio Manila. Buongiorno. Sono Antonia da Villafranca d'Asti.
0: Ciao Antonia.
1: Volevo ascoltare per cortesia la canzone
0: di chi?
1: Gira la testa, gira.
0: Ah, la testa gira.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Federico.
0: Ciao Antonia, arriva subito Fred De Palma con Anitta e Mischilla. La testa gira.
2: Manila Box. Estate con noi. Aia!

0: che hanno lasciato il segno nell'estate 2026, ci ha accompagnato e lo fa ancora per tutto il corso di questi mesi estivi infuocati. Adesso invece chi accompagniamo verso le Cinque Terre?
1: Ciao Radio Manila, siamo Cecilia,
2: il Papo,
3: Olivia.
1: Stiamo andando alle Cinque Terre e vorremmo ascoltare la Mort Toujours di Gigi Dag. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: Ciao, buon viaggio e buon weekend. Allora, tra pochissimo ripartiamo da Gigi D'Agostino con la Mort Toujours.
4: Ciao, sono Ricky. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: A Cambiano c'è un ingrediente che mette tutti d'accordo: la voglia di pomodoro. La Proloco Cambiano presenta la 49esima sagra del pomodoro costoluto il 5 e 6 settembre. Sabato 5, gran frittura di pesce e ABCD Band. Domenica 6, sfilata antichi mestieri, cena del pomodoro e orchestra Sonia De Castelli. Info prolococambiano.it o WhatsApp al 366-9802-787. 49esima sagra del pomodoro costoluto, il 5 e 6 settembre a Cambiano. Viva il pomodoro!
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Brigitte Agostino per accompagnare i nostri manirosi, direzione 5 Terre. Chi abbiamo ora? 338 50 38 908. C'è un audio messaggio da ascoltare.
1: Bellissimo Sara.
0: Oh, Bettino.
1: Bettino è una malata. Allora, oggi
0: benvenuto.
1: Finisco il lavoro.
0: Sì.
1: Dopo vado a lavorare. Io volevo fare gli auguri a due grandi speaker. Che sono nel cuore,
0: il cuore,
1: Barbara Cannone e il mitico Davino Pomponi.
0: Ok, li abbracciamo.
1: Un splendido weekend. Io lo sentirei, dedicherò a loro completamente di giornalisti.
0: Benissimo.
1: E ricordo a tutti che sono scattate il salto di giornalisti che ci vengono. Il Mauro Macina, Isabella Macina.
0: Grazie, ciao Bettino. Un abbraccio a te anche dei giornalisti completamente.
2: Radio Manila te le suona.

0: Canzone estiva di Annalisa. La scelta musicale era quella di Giulia al 338-5038-908 di Manila. Da chi andiamo ora? Elena, sei tu?
1: Buongiorno, Radio Manila, sono Elena da Briga.
0: Da Briga.
1: È passata la prima settimana dopo le ferie.
0: In cui?
1: Siamo sopravvissuti.
0: Tutto bene.
1: Volevo dedicare la graziosa ai miei colleghi della Bagni Associati. La dedico anche a voi e a tutti
0: Grazie.
1: Quelli che ci stanno ascoltando. E chi non ascolta Radio Manila, è game over.
0: Ciao Elena.
1: Buon venerdì a tutti.
0: E buon weekend anche a te. Arrivano Quevedo ed Elvis Crespo qui su Manila nel Banana Time con la graziosa.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiusa l'uscita di Ovada in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.
7: Ma quanto è piccolo?

0: Che bella vita la collaborazione tra Ariete e Angelina Mango qui su Manila, ultima mezz'ora insieme a me il Salt, poi dopo di me c'è Davis pronto ad accompagnarvi per le prossime 4 ore in diretta fino alle 18. 338 50 38 908, ripartiamo ora da chi? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Natalie e sto tornando a casa con la mia mamma. Ascoltare una canzone qualunque di Pinguini Tattici Nucleari oppure una canzone qualunque di Annalisa.
0: Che però
1: grazie, chi non ascolta passato, Radio Manila è un game over.
0: Ciao Natalie, allora andiamo ad ascoltarci qualcosa dei Pinguini Tattici Nucleari. Sceglie lei la signorina Manila 9001.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il nuovo singolo di Ernia, fresco fresco d'uscita, proprio quest'oggi, si chiama Dedica. 13:45 in questo istante, qui su Manila con Mails Art, ancora per l'ultimo blocco, tra poco, che si aprirà con la scelta musicale del prossimo maniloso. Luigi, ciao!
2: Ciao ragazzi Manila, tutti manilosi.
1: Buon pomeriggio.
2: Sono Luigi dal Lago d'Orta.
1: Dal Lago d'Orta,
2: sto etichettando confettura.
1: Oh, che bello!
2: E quindi a mano a mano vado avanti.
1: Rilassato.
2: E a mano vorrei sentire la canzone di Nino Reitano.
1: Hai capito il link?
2: Un bacione, un abbraccione, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
1: Ciao, ciao Luigi, tra poco ripartiamo proprio da Rino Gaetano a mano.
3: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. ecocn.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Gaetano con Mano a Mano, qui su Manila. Siamo alle battute conclusive del nostro lungo Banana Brunch di oggi, insieme dalle 10 di questa mattina fino alle 14. Abbiamo ancora lo spazio per forse un paio di canzoni, Chi abbiamo? Avanti, ciao!
1: Ciao Sart, buongiorno, sono il padre da Torino.
0: Il padre?
1: Volevo richiedere Are You Gonna Be My Girl?
0: Jet.
1: Ricordo. Di Carlo Silvietta. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao, grande!
0: Ciao, salutiamo anche Silvietta.
2: Questo è Rock!

po' di rock and roll con i Jet, Are You Gonna Be My Girl. Abbiamo l'ultima da ascoltare e l'ultimo maniloso da accontentare con me. C'è Edo al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, potresti mettermi la canzone di Bresh, da Dio? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, ciao Edo, buon ascolto. Chiudiamo con Bresh, da Dio.

0: Bresh, da Dio, chi sta da Dio è qui di fronte a me. Ciao Davis.
1: Ciao Fefo.
0: È vero? Sei da Dio?
1: Sto da Dio, sì, dai.
0: Perché venerdì.
1: Non ci lamentiamo. No, a me non cambia niente, lo sai. Per me. Però sì, dai, c'è il sole.
0: C'è il sole.
1: Le temperature
0: caldo.
1: Aumenteranno ancora di più.
0: Sì, no, vabbè, ma forse non si arriva di nuovo.
1: No, pare 40... 35 gradi.
0: Ah, vabbè,
1: però. Direi che
0: sì, sì,
1: no,
0: sì, no quasi ci siamo, Questione di poco, davvero, di pochi numeri. Vabbè, ci apprestiamo insomma a vivere quindi un weekend ancora pienamente estivo,
1: estivissimo.
0: Ci saranno molti marilosi in viaggio anche.
1: Tanti, guarda, pensa che hanno previsto un ritorno ovviamente a Bollino Rosso in questo weekend,
0: ah,
1: che
0: sì?
1: dovrebbe essere proprio l'ultimo. Di vacanza piena, totale.
0: Vero.
1: 21 milioni di italiani sulle strade.
0: 21 milioni, sono tanti.
1: Sì, sono tanti, sono tanti.
0: Va bene,
1: quindi
0: va
1: fate i conti voi
0: sì.
1: che ci ascoltate anche dalle Ligurie e tutto, quando partire cerchiamo di fare la partenza e rientro intelligente,
0: magari lunedì è
1: passata,
0: no?
1: Un'altra vacanza sulla strada,
0: sull'asfalto,
1: praticamente.
0: Esatto. Va bene, allora io mi fermo qui. 4 ore anche per te, caro
1: 4
0: Davis.
1: Ore fino alle 18, quindi io sono felice di essere qui con i nostri manilosi, che sono sempre belli calienti, anche d'inverno, perché loro sono sempre calienti, anche senza queste temperature bollenti.
0: È vero. Un'ora di Banana Time e poi 3 ore di
1: happy hour dalle 15 entreremo nell'happy hour, quello che conosci bene anche tu.
0: Assolutamente. Allora ciao Davis, ciao Manilosi,
1: ciao,
0: grazie,
1: Fefo.
0: buon weekend.
1: Ciao.
2: Manila Boss. L'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 14.
4: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, del Manila Box.
8: Manila Box con Davis Maidò.

Kygo, apriamo ufficialmente il nostro Happy Hour di oggi, no, Happy Banana, dai, Happy Banana fino alle 15, poi entreremo nel vivo del nostro Happy Hour. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maidò insieme fino alle 18 con i vostri messaggi scritti, le vostre voci al 338 50 38 908, come sempre raccontatemi quello che state combinando in questo caldo venerdì 4 settembre, se siete già tornati alla normalità, se nella normalità ci siete sempre stati, se siete al mare, fatevi sentire, ovviamente scegliendo la vostra canzone preferita. Partiamo subito con la prima di oggi, nuovo singolo di Laura Pausini, per Laura Pausini con questo grande successo di Raff, Siamo solo nell'immenso vuoto che c'è, che è incluso nel suo nuovo album Io canto, che è uscito qualche mese fa. La scelta musicale di chi è? Di Rita.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, la Pau che arriverà a Torino con il suo World Tour i prossimi 17 e 18 ottobre all'Inalpi Arena di Torino. Ovviamente andate su Ticket One per vedere, no? O tutti i canali autorizzati se ci sono ancora dei biglietti. C'è il prossimo audio, sentiamo di chi?
1: Ciao Davis, ben arrivato, sono Stella, è un po' che non ci sentiamo.
0: Ciao Stella,
1: Davis,
0: è vero.
1: È un periodo di scelte, livello lavorativo, livello sentimentale, è tutto un periodo di scelte, spero di fare quelle giuste.
0: Guarda, le
1: volevo
0: farai.
1: Ascoltare,
0: sono sicuro, se le
1: True
0: senti
1: Colors
0: le farai.
1: Di Cyndi Lauper, la dedico a te e tutti i manilosi, grazie sempre di esserci. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio, Davis. Mua.
0: Ciao Stella, mi raccomando, usa la testa ovviamente sempre in primis, ma se senti già la necessità, insomma, di fare dei cambiamenti, delle scelte diverse, che siano lavorative, sentimentali, nella tua vita, fidati che poi a un certo punto prenderai la giusta decisione, ne sono sicuro. Arriva Cyndi Lauper per te.

0: sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
6: Chi è?
7: Controllo sicurezza sul lavoro.
6: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
8: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
9: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, nel Manila Box.
12: Manila Box con Davis Maidò.

0: Bea con Ballet Pumps, la scelta musicale è quella di Lorenzo da Ceva. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio. Ciao Manila, vorrei ascoltare una canzone degli Offspring per il mio collega Matteo. Grazie Andrea da Torino. Ciao Andrea, un abbraccio, cioè, ciao a te Matteo che ci hai scritto, e ciao anche ad Andrea che è il tuo collega. Quindi che state a far, ragazzi, insieme?
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

0: The Offspring su Radio Manila. Buon lavoro ragazzi. 338 50 38 908. Sentiamo il prossimo audio. Ciao.
1: Ciao Davis, sono Andrea di Villar Focchiardo.
0: Ciao Andrea.
1: Sono qui al centro polivalente con gli altri ragazzi di tutte le età della nostra Proloco a finire gli ultimi lavori per aprire questa sera il nostro Villar Focchiardo Birra in Festa.
0: Oh, ma che bello.
1: Quindi ti chiederei, per darci la carica, The Final Countdown, così il conto alla rovescia prima dell'apertura di questa sera.
0: State per partire.
1: Vi aspettiamo per tutto il weekend, aspettiamo anche te Davis.
0: Grazie.
1: Un saluto a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao ragazzi, allora in bocca al lupo, divertitevi e spaccate tutto, mi raccomando.

Al Countdown 338 50 38 908. Ciao Davis, sono Silvana e oggi mi piacerebbe ascoltare Malika Yand con Detto tra noi. Buon weekend a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Silvana!

0: Vanilla Box, estate con noi.
1: Sport. Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Benny Benassi e Sandy Chambers con Illusion, la scelta musicale di Simone per il suo collega Stefano che si sta addormentando, quindi gli vorrei dedicare questa canzone Illusion di Benny Benassi e Sandy Chambers per dargli una bella svegliata. E ci sta, poi magari avete mangiato da poco, pranzato, l'abbiocco arriva, Ciao Davis, come stai? Sono Marco, in questo caldo pomeriggio di lavoro all'aperto mi potresti far ascoltare Survivor delle Destiny's Child, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Marco, saluto te e tutte le persone che lavorano all'aperto, perché il caldo sta tornando, mi raccomando ragazzi, cerchiamo di fare come si può.

0: Le Destiny Child con Survivor. Salutiamo tutti gli amici manilosi che in questo momento, con questo caldo, stanno lavorando all'aperto. E adesso c'è la super love.
1: Super love, buon pomeriggio.
0: Ma buon pomeriggio, super
1: oggi
0: love.
1: Oggi ci ascoltiamo Enex Anax di Samuele Bersani e la dedico all'amore e a te.
0: Oh, ma che tesoro.
1: Io ti auguro
0: sei.
1: Uno splendido weekend. Chi
0: io
1: non vi ascolta è troppo game over. E ti bacio e ti stringo fino a lunedì. Ma è super super love.
0: Un bacio grande, super super love. Sei sempre dolcissima. Buon weekend. E allora ascoltiamoci questa poesia e musica. Enex Anax, Samuele Bersani.
2: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Che occasione all'autostrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it. Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema. Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026. Nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info chiocciola cantinalamorra.com.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila Box con Davis Maidò.
6: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
1: Los Angeles, la scelta musicale è quella di Angela da Torino nel nostro Happy Banana, che tra 10 minuti si trasformerà in automatico nell'Happy Hour con Davis fino alle 18. 338 50 38 908. Guardate, vi parlo di un'iniziativa davvero meravigliosa, perché parliamo del Teatro Colosseo di Torino, ma ascoltate bene, perché le storiche poltrone rosse della sala di Via Madama Cristina 71 a Torino, quelle che per anni hanno accolto il pubblico nelle serate di prosa, musica e danza, verranno messe in vendita, mentre proprio in queste ore vengono smontate per lasciare spazio a nuove sedute più confortevoli e moderne. Non si tratta di semplici oggetti d'arredo, ma di testimoni silenziosi di applausi, emozioni, risate e lacrime. Ognuna di queste poltrone ha visto decine di spettacoli, ha ospitato spettatori appassionati e ha contribuito a creare quell'atmosfera unica che solo il Colosseo sa regalare. Ora queste poltrone porteranno con sé quel fascino e quelle storie fin dentro le case del pubblico, diventando un ricordo tangibile di un'esperienza teatrale indimenticabile. Allora, queste poltrone, questa storia sarà in vendita, e saranno in vendita a partire da oggi in blocchi da 3 al costo di 47 euro. Quindi per maggiori informazioni potete contattare il Teatro Colosseo di Torino. Ma che cosa meravigliosa, ragazzi, davvero, che cosa meravigliosa. Complimenti agli amici del Teatro Colosseo, che si appresta anche ad iniziare tra un pochino una nuova stagione straordinaria. C'è il prossimo audio, sentiamo di chi.
2: Ciao Radio Manila, Nicolino di Alba.
1: Ciao Nicolino.
2: Oggi volevo richiederti la canzone Jump delle Blackpink, e volevo fare un saluto a tutti i miei colleghi di Carmagnola e anche a te, Davis.
1: Grazie.
2: Chi non ascolta Radio Manila, come sempre, è un game over.
1: Assolutamente sì, le Blackpink arrivano sul nostro palco virtuale. Jump.

0: Pink, Jump, altro giro, altra corsa, altra scelta musicale di chi? Ciao!
1: Ma buon pomeriggio, manilosi belli, siamo Erika, e dove stiamo andando?
2: Al Garden.
1: Ah. E vorremmo ascoltare un guasto d'amore di
3: Brescia.
0: Ma che Brescia. Squadra siete,
1: e
0: ragazzi?
1: E chi non ascolta Radio Maniera Game?
2: Mover!
1: Mi raccomando, rimanete tutti lì
2: incollati.
0: Ma siete proprio
2: io,
0: una
2: ciao.
0: Squadrona, ragazzi, una squadrona incredibile.

0: Guasto d'amore, c'è Bresh nell'Happy Hour di Radio Manila. Ciao Manila, sono Chicca e sto andando in campeggio con mio papà. Gli vorrei dedicare il bacio di Klimt di Emanuela Loia. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Chicca, un bacio a te e al tuo papà. Il bacio di Klimt.
1: Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia? Ma quanto...

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15 e 2 minuti. Sport.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche tenendo conto del contesto internazionale. L'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari, ha chiarito il ministro delle imprese Urso a margine del forum Ambrosetti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio in modalità self lungo la rete autostradale è di 2,046 euro al litro per la benzina, 2,157 per il gasolio. Sulle autostrade invece la verde schizza 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il capo dello Stato, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia con il miglior tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Terzo Russell con la Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà dall'ultima posizione a causa della penalità per il cambio della Power Unit. Alle 16 la seconda sessione di libere, domani le qualifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Manila News.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Davis Maidò. Talk about it.

due grandi successi senza interruzione per aprire la nostra seconda ora insieme nelle Piawar ufficialmente di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con la Queen, siamo partiti con Madonna, Danzeteria, la scelta musicale è quella di Marisa che ci ascolta dalla provincia di Cuneo. Ciao Marisa, buon pomeriggio. E poi M, Fibra Antidroga, la scelta musicale è quella di Francesco che ci ascolta da Gallarate. Ciao ragazzi, continuate a sfogare la vostra voglia di musica al 338 50 38 908 come fa Marco, che scrive: ciao Davis, sono Marco, sono in vacanza sul Lago Maggiore, mi metteresti Ossessione di Samurai J? Grazie Marco, assolutamente sì, e goditi il lago.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Che occasione all'autostrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. ComprooroDoro.it. Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Davis My Dog.

0: Voi Iuletta Venegas su Radio Manila, questa è la scelta musicale della Chicca da Pinerolo. Ciao Chicca, va tanta voglia di ascoltare questa canzone, romantica, la Chicca romantica. C'è il prossimo audiomessaggio, sentiamolo.
1: Ma ciao dolcetta del mio corazon, ma come stai? Tutto bene?
0: Ma è lei?
1: Sì, sono io, la tua stordita 71.
0: Lo so, ti ho riconosciuta.
1: Un buon pomeriggio e dire che chi non ascolta Radio Manolia, Manila e Game Over. Buon pomeriggio anche a tutti i manilosi.
0: Guarda, potremmo chiamarla Manolia.
1: C'è da ascoltare, passione maledetta dei Modò, se è possibile. E spero di riuscire a sentirla nel frattempo che sto facendo le pulizie di casa.
0: Certo.
1: Sai come ogni tanto bisogna anche farle. Ti ringrazio tantissimo, mando un mega bacione grande con un mega abbraccio a te, a Daniela di Saluzzo e a tutti quelli che mi conoscono. Ciao, buona giornata, guarda mi va via anche la voce oggi. Baci!
0: Ma perché sei emozionata, no, non perché sei emozionata, perché stai facendo le pulizie, fidati.

0: Imodà con passione maledetta. Imodà ci portano al prossimo audiomessaggio nelle P Hour del venerdì di Radio Manila. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, volevo chiederti una baciata. Felicis los cuatro. E un grande saluto, un grande bacio a mia moglie Roberta, mia figlia Sofia e Samuel che dorme. Stiamo andando a fare un weekend ad Alassio.
0: E fate benissimo.
1: Chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
1: Ciao.
0: Ciao bellezze, un bacino anche al piccolo che dorme. Arriva lui, arriva Maluma con Felices Los 4, la canzone che hai scelto. Maluma.

0: L'estate su Manila.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, falla suonare tu.

Safe Brush con Parlar d'amore, la scelta musicale è quella di Cristina dal Pignano. Ciao Cristina, ciao, sono Sofia. Potete gentilmente mettere La vita com'è di Max Grazè, grazie mille, buona giornata. Ciao Sofia, e su questa canzone salutiamo anche Edo che voleva ascoltare una canzone a nostra scelta, sempre di Max Grazè.

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Pensa, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto, oro, argento.

0: monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila Box con Davis My Dog.

0: con Don't Stop, la scelta musicale è quella di Asia da Chivasso. Ciao Asia, buon weekend anche a te, c'è il prossimo audiomessaggio, sentiamolo.
1: Ciao, sono Simone da Benasco, se è possibile.
0: Ciao Simone.
1: Ligabue con SRD, non ci rompete gli zebedei. Grazie, che non ascoltate Manila e game over.
0: Ciao Simone, che vale per tutti i giorni un po', non solo per il venerdì. Capito? Cioè, in generale, se la gente imparasse a non rompere, insomma, le scatole, sarebbe sicuramente un mondo migliore.

Venerdì, non mi rompete, non mi rompete ragazzi, ma non fatelo in generale anche durante gli altri giorni, mi raccomando, l'universo vi ringrazierà. Ciao Manila, ciao a tutti, in questo venerdì molto sottotono per me, potete farmi ascoltare per favore Angelo di Francesco Renga, grazie mille a chi non ascolta Radio Manila e Game Over sempre, buon weekend da Paola da Bra. Ciao Paola, mi raccomando, hop hop hop, mi raccomando, umore sempre su.

E anche Francesco arriverà a Torino, lo farà il prossimo 31 ottobre con il suo live al Teatro Colosseo di Torino. Ciao, vorrei ascoltare per favore Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari, sono Silvia da San Giorgio e chi non ascolta Radio Manila è game over. Cara Silvia, i Pinguini Tattici Nucleari stanno arrivando per te, buon weekend e buon ascolto su Radio Manila.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fiscale per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi, approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Manila News.
3: Le canzoni più ascoltate

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Due dischi, uno via l'altro, per partire con la nostra terza ora nell'Happy Hour di Radio Manila con Davis Maido. Fino alle 18 siamo partiti con Paraíso, la nuova dei Lost Frequencies con Maria Froes, e poi Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. La scelta musicale è quella di Giancarlo da Torino, che ci sta ascoltando dal suo bar in via Tripoli. Ciao ragazzi, continuate a scegliere la vostra musica preferita al 338 50 38 908, come fa la nostra prossima manilosa. Buon pomeriggio caro Davis, tutto bene? Per favore mi potresti far ascoltare Ragazzino di Fred De Palma? Un saluto a tutti i manilosi, e chi non vi ascolta è game over. Buon weekend, Graziella da Torino. Suona su Manila anche la nuova di Fred De Palma, è uscita proprio oggi, si intitola, come ci ha detto la nostra amica Graziella, Ragazzino.

0: torno da te.
1: Ciao, sono Lodi e se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Senza convenienza.
4: RAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Che occasione all'autostrancia.
6: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
5: Autofrancia.
6: Scopri di più su autofrancia.it.
7: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
8: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026. Nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info @cantinalamorra.com.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Davis My Dog.

Fabio Robazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana, la scelta musicale di Ernesto, Ernesto che ci ascolta da Bagnasco. Ciao Ernesto, buon pomeriggio. Ciao Manila, sono Viola e volevo chiederti come un tuono di Rose Villain e se non fosse possibile, se non fossi nei guai di Sfera Ebbasta e Shiva, e chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora facciamo la domanda di rito alla nostra signorina. Signorina, che cosa ha scelto?

0: Rosa Villene Gue con Come un Tuono. Questo è il brano che ha scelto la nostra signorina per la nostra amica, e chissà che cosa sceglierà per la prossima, ovvero quello che richiederà ovviamente per il prossimo Maniloso. Sentiamo chi c'è.
1: Radio Manila, sono Andrea.
0: Ciao,
1: e
0: Andrea.
1: Oggi vorrei dedicare la canzone Gelato al cioccolato al mio papà Pisolo Brambilla.
0: Papà
1: e chi
0: Pisolo?
1: Non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao
0: papà Pisolo, mi piace molto. Allora dai, facciamoci questo gelato al cioccolato, va.
2: Io

E ci siamo fatti anche un bel gelato al cioccolato, è vero Manilosi, con Pupo, ma soprattutto grazie alla scelta musicale del nostro Maniloso, che dedicava al suo papà Pisolone questa canzone. Ciao, sono Giorgia, potresti mettermi per favore Settembre con Due settimane? Grazie. Certo che sì, 16 e 27 minuti in questo istante, la vostra radio preferita ve le suona quando volete, 24 ore su 24.

0: Vanilla Box.
1: Estate con noi.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 diramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 104 viene chiusa a Pozzo il Groppo dalle 17 di oggi fino alle 3 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. La tua radio sempre. Radio Manila.
11: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Nel nostro happy hour di Radio Manila, la scelta musicale è quella di Stefi, che ci ascolta da Cuneo. Ciao Stefi, buona settimana, buon weekend. Poi tra poco lunedì diremo buon inizio settimana. Ovviamente, buon fine settimana. Ciao, ci è consentito iniziare a pensare al weekend? Mi chiedono i nostri manilosi. Potreste metterci per allietare il pomeriggio La mia signorina di Neffa? Grazie, Mister e Miss da Gozzano, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Mister e Miss, ma certo che sì, dai, è consentito iniziare a pensare al weekend, non per tutti, ma per chi può.

La mia signorina Neffa nell'Happy Hour 16:38. Ciao, sono Stefania, scusate Sara, da Bra, vorrei ascoltare Iris dei Goo Goo Dolls. Grazie Sara, buon weekend.

0: con Iris, siete tantissimi manilosi, andiamo davvero veloci, c'è il prossimo audio, sentiamo di chi.
1: Ciao Radio Manila, sono Sante, Fontanetto d'Agogna.
0: Ciao Sante.
1: Gentilmente volevo ascoltare Sally di Vasco Rossi e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Sante, buon weekend, Vasco arriva per te, arriva Sally.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se li una donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over? Come si dice, fuori gioco? Te lo dice Michele Placido.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Pensa, convenienza.
4: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
6: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026. Nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info chiocciola cantinalamorra.com.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
9: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
10: Manila Box con Davis Maidò.

0: c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nuovo singolo di Laura Pausini che reinterpreta questo grande successo di Raff. La scelta musicale è quella di Maria. Ciao Maria, buon pomeriggio, mamma mia quanti siete manilosi, grazie di cuore, veloci veloci veloci, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila. Sono
0: ciao.
1: Miki da Biella.
0: Ciao Miki.
1: Potresti mettere, se ce l'hai, mi sa che devi andare giù in cantina, una canzone vecchia di Frank Sinatra, My Way. Grazie.
0: Beh, un capolavoro.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Guarda, avevo già mandato Pomponi in cantina prima di partire, quindi mi ha portato proprio questo 45 giri che non vedo l'ora di suonarti.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Quella Frank Sinatra nell'Happy Hour di Radio Manila, che abbiamo con noi, ciao!
1: Ciao Manila, siamo noi Milizio e vorremmo ascoltare Wagon Waster di Anna Pepe. E sono le possibili Alba Fiara di
2: Vasco Rossi.
1: E chi non ascolta Radio Manila Game Over.
0: Vasco l'abbiamo già ascoltato, quindi mi sa che la scelta della signorina Manila 9001 ricade su...

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie?
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
26: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
24: Couture dal 26 agosto al cinema.
29: Ehi, hey Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
32: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
33: Sono le 17 e 4 minuti.
34: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
33: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
35: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
36: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
37: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Senza più la spada di Damocle delle voci e delle trattative convulse di mercato, con le menti sgombre il campionato di Serie A si prepara a regalare tre incroci da brividi, quale miglior antipasto prima di assaporare il piatto succulento della Champions League. Aspettando una il Real, l'altra l'Arsenal, domani alle 18 in quel di San Siro, l'Inter con lo scudetto sul petto e a punteggio pieno con altre 5 formazioni ospita il Napoli, prima rivale l'anno scorso, passato nelle mani dell'ex milanista Max Allegri, ma reduce dal capo interno col Como, fa gli onori di casa il tecnico campione d'Italia Cristian Chivu.
38: Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già 2 sconfitte e nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi giochiamo domani contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
37: Sempre domani all'Olimpico la Roma 8 gol in 2 gare riceve alle 20:45 l'Atalanta dell'ex laziale Sarri e incrocio del cuore per il mister giallorosso Gasperini che si porta appresso il dubbio Dybala. Alla stessa ora di domenica basta la parola Juventus-Milan scolpita nell'enciclopedia del calcio. In attesa della scorpacciata di emozioni si comincia stasera in quel di Marassi giovani ma già esperti mister a confronto di Rossi e Fabregas. In Genoa Como, a quota zero il Grifone, 4 punti per i lariani. Lunedì doppia appendice Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Tennis, promossi al terzo turno con Bolli e Darder eliminati Musetti e Belluccia, gli US Open, torna in campo Jasmine Paolini. Dalle 17 italiane, la numero 20 del mondo affronta nei sedicesimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi è Proda ai sedicesimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Nella cornice di Berlino iniziano i mondiali femminili di basket. La nazionale italiana farà il suo esordio alle 20:15 affrontando la Repubblica Ceca. Domenica incrocio con gli USA, lunedì è previsto il match contro la Cina. Notte dunque da brividi per le azzurre della pallacanestro, notte invece di vigilia per le ragazze del volley di Julio Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei in programma domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. Ed è tutto, buona serata.
36: Manila News.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
36: Manila Box con Davis Maidò.

0: Due grandi successi per aprire anche la nostra quarta e ultima ora insieme nelle P Hour di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con Olivia Rodrigo, Stupid Song. La scelta musicale è quella del nostro amico Michele. Ciao Michele, buon pomeriggio. E poi è arrivato lui, Tananai con Tango, tutta per Sabrina che ci sta ascoltando, ci scrive da un bar in Piazza Carducci. Allora salutiamo Sabrina, salutiamo Michele, salutiamo tutti i manilosi che sono sempre puntualissimi all'ascolto di Radio Manila.
1: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Amella Mel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Davis Maidò.
8: Mi sento

0: Serena Brancale, Levante e Delia con Il mio paese. Questa è la scelta musicale di Monica da Chivasso. Ciao Monica, buon pomeriggio. C'è il prossimo audio nell'Happy Hour, sentiamolo.
1: In Manila siamo Sofia,
2: Asia,
1: e ti volevamo chiedere una canzone di Ultimo, romantica.
0: Romantica.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
0: Ciao ragazze, buon pomeriggio. Ultimo per voi.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica, 17:23 minuti, c'è il prossimo audio di chi? Sentiamo un po'.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Antonio da Caserta, gentilmente.
0: Ciao Antonio.
1: È possibile ascoltare la canzone di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli.
0: Hai capito Antonio?
1: La dedico
0: Antonio,
1: a mio figlio, a Fresonara e a mia nipote a Villanova di Mondovì. Grazie.
0: Ciao Antonio, grazie a te. No, dico perché questo Vita, Morte e Miracoli è il nuovo singolo di J-Ax, quindi sempre in prima linea siete sui nuovi singoli dei vostri artisti preferiti.

0: Nuovo singolo per J-Ax, si intitola Vita, Morte, Miracoli. Salutiamo ancora il nostro amico Antonio da Caserta e ascoltiamo il prossimo audiomessaggio. Ciao!
1: Manila. Ciao. Sono Giorgio.
0: Ciao,
1: vorrei
0: Giorgio.
1: Vorrei dedicare Normal dei BTS. Stiamo ritornando a casa dalle vacanze del mare e ti non ascolta Radio Manila e dei Move.
0: Ma allora buon ritorno a casa dalle vacanze estive, Giorgio, bentornato a te e la tua famiglia tra i manilosi. Grazie davvero per questo audio messaggio. Arrivano i BTS.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 diramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 267 di Lombardore si viaggia a senso unico alternato per lavori a Leini in orario 7:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità. Manila Boss. L'estate su Manila.

0: Parlar d'amore Saif su Manila, questa è la scelta musicale di Costa. Ciao Costa, che ci augura un buonissimo weekend a te, buon weekend Costa. Ciao Manila, sono Mattia, mi faresti ascoltare Golpe di Giorgia? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Mattia, buon weekend.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: Giorgia con Golpe su Radio Manila. C'è un audio messaggio e poi un messaggio scritto. Sentiamo l'audio.
1: Ciao, sono Gabriella Vasco, dipendente da Turbigo. Mi metti
0: Gabriella,
1: una canzone? Anche che non sia di Vasco va bene. E Dio benedica venerdì, ho finito il lavoro. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: È contenta la nostra Gabriella. Ciao Gabri, Vasco è passato da poco su Radio Manila, quindi ti accomuno alla scelta musicale di Andrea, che ci ascolta da Villarbasse e che vuole ascoltare la nuova di Benny De Venassi insieme a Sandy Chambers.

0: ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: A Cambiano c'è un ingrediente che mette tutti d'accordo: la voglia di pomodoro. La Proloco Cambiano presenta la 49esima sagra del pomodoro costoluto il 5 e 6 settembre. Sabato 5, gran frittura di pesce e ABCD Band. Domenica 6, sfilata antichi mestieri, cena del pomodoro e orchestra Sonia De Castelli. Info prolococambiano.it o WhatsApp al 366-9802-787. 49esima sagra del pomodoro costoluto. Il 5 e 6 settembre a Cambiano. Viva il pomodoro!
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila Box con Davis Maidò.
11: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte, Giovanotti, DNA, la scelta musicale è quella di Tommaso che ci ascolta da Poirino. Ciao Tommaso, buon weekend, ciao. Mi fate ascoltare un sorriso dentro al pianto della Vanoni, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, Maria. Maria, certo che sì, Ornellina, sempre con noi. E adesso...

0: vorrei dimenticare.
1: La nostra Ornella, Ornella Vanoni, sempre nei nostri cuori. Questa canzone scritta appositamente per lei da Francesco Gabbani, un sorriso dentro al pianto. C'è il prossimo audio, eccolo qui.
2: Ciao Radio Manila, sono Giacomo da Marene.
1: Ciao Giacomo.
2: Vuoi mettere Montagne Verdi? E la dedico alla mia squadra dei Verdi di Marene in vista del Giode Canton di sabato. Forza ragazzi!
1: Forza ragazzi!
2: Io ascolto Radio Manila e Game Over.
1: Forza ragazzi del Marene, forza, forza, forza! Montagne Verdi? Allora arriva lei, arriva Marcella Bella.

Montagne Verdi, Marcella Bella su Radio Manila. Ultimo messaggio per l'Happy Hour, scritto: ciao Davis, come stai? Sono Morena e oggi sono molto felice, tra parentesi, che sia venerdì, perché per qualche giorno starò in ferie. Mi faresti ascoltare Bohemian Rhapsody dei Queen? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Morena, ti mando un bacio grande. Allora buon weekend e buone ferie. Manilo, queste 4 ore sono volate. Da Davis Maido è tutto, vi lascio con la Witty che arriverà tra pochissimo con la nostra Vitale e vi terrà compagnia con il suo Happy Time fino alle 21, e noi ci risentiamo la prossima settimana puntualissimi lunedì ore 13. Ciao!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: Sono le 18 e 4 minuti.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto, inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati, che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. Il femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere, dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Manila News.
0: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

sicuramente riconosciute a tutti quanti, perché è tornata davvero alla grande con questo nuovo singolo. 18:11, ma buon pomeriggio, bentrovati cari amici manilosi da Mariella Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Modalità weekend attivata? Certo, siamo arrivati a venerdì 4 settembre, giornata come oramai ci accompagna da un po' di tempo, caldissima, abbiamo raggiunto anche oggi i 35 gradi e devo dire che un po' di freschezza arriverà sicuramente dalle vostre scelte musicali. 338 50 38 908 e cominciamo con il messaggio di Elisa che è in viaggio verso il mare, vorrei ascoltare, scrive, 50 special dei Luna Pop, grazie a chi non ascolta Radio Manile Game Over, e allora iniziamo Luna Pop.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

E come ogni venerdì, giorno di Radio Date, l'uscita dei nuovi singoli arriva anche naturalmente su Radio Manila. Questa è Gisso e il brano è Click. Ve li facciamo conoscere piano piano, così potrete avere un'altra opzione di scelta quando scegliete la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. 338 50 38 908 e arriva il messaggio anche di Angela, che saluto. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di Pina Daniele, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over, cara Angela. Arriva Pina Daniele, questa è I Say Isto Ca.

Ciao Radio Manila, siamo Marta e Angelo e siamo in viaggio verso Gardaland. Che bello, puoi farci ascoltare Where is my husband? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Buon weekend a tutti i manilosi, arriva!

0: David Guetta, Hypertone, What Is My Husband. Senti come sono belli tonici, manirosi quest'oggi. Sente già l'aria del weekend, uno si mette già in modalità bella bella di viversela tranquillamente, possibilmente, altro che. Sentiamo adesso chi c'è, avanti, pronti.
1: Ciao Mariella, buon pomeriggio.
0: Ciao, ciao Roby.
1: Allora, stasera volevo ascoltare Panico di Lazza.
0: Okay.
1: E augurare un buon weekend a tutti i manilosi all'ascolto, e ricordatevi che anche nel weekend bisogna restare appiccicati,
0: bravo.
1: Perché chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buon weekend a tutti, ciao, lunedì.
0: Un saluto anche a te che sei mio co-conduttore, ma tutti voi siete co-conduttori perché siete voi che fate il Manila Box.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente si viaggia rilento lungo la tangenziale di Torino tra Borgaro e Caselle in direzione Aosta e sul raccordo Torino-Caselle in prossimità di Borgaro in entrambi i sensi di marcia. Torniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

Questo è il nuovo singolo di Malika Yan, Detto tra noi. L'abbiamo ascoltato quando arrivano le 18:36. Ne approfitto per salutare un super maniloso che si chiama Fabri e si firma Fabri Maniloso, che ci ha inviato una bellissima cartolina, molto nostalgico, mi piace questa cosa della cartolina, da Livorno. E quindi un caro saluto anche a te, Fabri, e naturalmente speriamo che insomma tu torni ad ascoltarci presto, ma sono sicura che hai l'app e ci stai seguendo in ogni caso. Ciao a tutti, sono Nicoletta e vorrei dedicare Poesie di Saldavinci a Maria, la mia collega di lavoro. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila, è game over.

0: Manila, siamo famiglia Rebuffo su Camper Beta, direzione Gardaland.
1: Anche voi.
0: Volevo augurare buon viaggio ai nostri amici, famiglia Biamont, Camper Alfa, che ricordandogli che visto che non hanno le teen, gli dedichiamo una bella canzone di Sfera e Basta.
1: Ecco.
0: Buon viaggio a tutti, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è un game.
2: Over.
1: Buon viaggio anche a voi, Sfera e Basta. Tran tran.

risposta su Radio Manila 338 50 38 908. Un saluto va a tutti gli amici manilosi che in questo momento sono fermi in tangenziale, c'è traffico sia all'andata che al ritorno, dipende da dove siete partiti, insomma, vuoi per il traffico e vuoi anche per, mi pare, un incidente, quindi mettiamoci comodi e ascoltiamo della musica, dai. Ciao, sono Manu, potreste mettere Quando sarò morto di Nazca? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arrivano Nazca e J-Ax.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato firma.

0: Mitas, siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
1: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Enza, convenienza.
2: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

Alvaro Soler e Roy Paci, nuovissimo, uscito proprio oggi, sempre a vostra disposizione qualora lo voleste scegliere nei Manila Box. 338 50 38 908. Saluto Marcella, ma buon venerdì Mari. È questo di settembre, sì, è il primo, mi pare, giusto? Sì, è il primo. Chiedo una canzone dei Måneskin perché dicono che saranno come ospiti a Sanremo 2027. Ma come sei avanti? Grazie, buona serata e buon weekend con il sole. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Salutoni da Marcella. Da mercoledì il tempo cambia. Hai citato Sanremo 2027, allora senti, visto che hai ascoltato e hai richiesto i Måneskin, andiamo al Sanremo 2021, quando loro lo hanno addirittura vinto. Eh sì, Måneskin, siete buoni.

0: Potrebbe avere uno shock in senso positivo quando irruppero sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo e si presentarono così belli hard, veramente tosti. Måneskin, zitti e buoni. 18:55, sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Mariellina, ben arrivata. Come
0: ciao.
1: Stai?
0: Bene.
1: Tutto bene?
0: Sì,
1: io
0: tu?
1: Tutto bene.
0: Meno
1: sono
0: male.
1: Come sempre, dove sei tu?
0: Sì.
1: Volevo lavorare. Chiederti se per favore mi fai sentire Annalisa con Diamante lei e Luce lui.
0: Romanticona.
1: La dedico a te a tutti i manilosi, ti mando un abbraccio grande grande. Auguro a te a tutti i manilosi un buon fine settimana. Saluto Stordita 71, le mando un bacio grande e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Ciao Daniela, ciao. Un abbraccio, arriva Annalisa.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta,
5: sono le 19. Sport.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttincampo.it.
9: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
0: L'economia.
11: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati, che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIM CGL, WILM, WIL, OSB. Attenzione anche all'Electrolux. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
12: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche. La questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto. Abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere. Adesso, prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
11: In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Manila News.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Bello, ci piace Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie in My Soul per la Daniela di Milano, che è già in modalità weekend, e come, visto che è già rientrata a casa, ma continua malgrado questo ad ascoltare Radio Manila. Brava Daniela, ciao, buon weekend e naturalmente buon venerdì sera. Ciao, sono Marta da Chieri, mi metteresti per favore una canzone qualunque di Ultimo? Grazie. A chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, ultimo 19:11 e il messaggio arriva da Genova, da Elena. Ciao Radio Manila, potete mettere When You Say Nothing At All di Ronan Keating? La voglio dedicare a mio marito Claudio che vi ascolta sempre. Un saluto, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: A Cambiano c'è un ingrediente che mette tutti d'accordo: la voglia di pomodoro. La Proloco Cambiano presenta la 49esima sagra del pomodoro costoluto, il 5 e 6 settembre. Sabato 5, gran frittura di pesce e ABCD Band. Domenica 6, sfilata antichi mestieri, cena del pomodoro e orchestra Sonia De Castelli. Info prolococambiano.it o WhatsApp al 366 9802 787. 49esima sagra del pomodoro costoluto, il 5 e 6 settembre a Cambiano. Viva il pomodoro!
5: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026 nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info chiocciola cantinalamorra.com.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: L'estate su Manila.

0: E dopo l'incredibile successo di La Testa Gira, Fred De Palma torna con questo nuovo singolo intitolato Ragazzino. L'abbiamo ascoltato quando arrivano le 19:21, protagonista è la vostra musica preferita qui su Radio Manila, 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Silvana.
2: Daniela. Marta.
1: E stiamo rientrando da una bellissima giornata al mare, e quindi vorremmo ascoltare una canzone di Vasco Rossi. Una splendida giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci a tutti.
0: Ciao, buon rientro. Arriva Vasco Rossi, una splendida giornata.

0: può aiutarci a definire una splendida giornata, sicuramente una giornata al mare, così per uscire dalla monotonia, dalla routine quotidiana, può essere sicuramente una splendida giornata, ma sono tantissimi i motivi per cui ritenere una splendida giornata, una giornata qualunque della settimana, come in questo caso. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Io sono Nicole di Polonghere, vorrei ascoltare l'ultima canzone di Anna Pepe, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao,
0: ciao, arriva Anna.

0: Sport!
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Infine vi anticipiamo che sulla A4 Torino-Milano verrà chiuso per lavori lo svincolo in ingresso di Santhià in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Continuano gli omaggi ai grandi artisti e soprattutto ai grandi successi. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini, uscito nuovo questo singolo. Laura Pausini che sarà tra l'altro in concerto il 18 ottobre all'Inalpi Arena. I biglietti sono naturalmente introvabili. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, mi chiamo Giacomo, ascoltare Dai Dai di Shakira.
0: Ok.
1: Ciao, e chi non ascolta Radio Manila, un game over.
0: Ciao Giacomo, arriva Shakira.

0: Burna Boy, dai dai. 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Mattia
2: ed Emilia.
1: Ciao. E volevamo chiedervi se potevate mettere Celestial di Ed Sheeran.
2: E chi, chi

0: Cacchio, saluto tutti i maniolosi, auguro a tutti una buona serata, saluto in particolare i miei colleghi dell'Agripanetteria di Casanova e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Mariella, un abbraccio.
1: Ciao Lino, buon venerdì, buon weekend, arrivano i pinguini tattici nucleari.

0: lontano da me.
1: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
3: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro,

0: Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Amella Mel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì, dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Francesco Gabbani, la scelta musicale di Barbara di Torino, che saluto. Buonasera a tutti, vorrei tanto ascoltare una canzone di Gabri Ponte, per favore. Grazie mille e un saluto a tutti i manilosi. Jessie da Carignano, arriva Gabri Ponte.

0: 8:54, sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Buonasera Mariella.
0: Ciao.
1: Ciao, sono Paolo Dal Pignano.
0: Ciao Paolo.
1: Senti qua, ti saluto intanto i tre bao bao ciao.
0: Ivy.
1: Ti salutano.
0: Ah, i quattro cani famosi, certo.
1: E volevamo ascoltare la canzone, una qualsiasi canzone dei Simply Red. Scegliela tu.
0: Ok.
1: Dedicarla a tutti i malelosi, buon weekend a tutti. E volevo dire a Daniela da saluto di riposarsi ogni tanto.
0: È vero.
1: Ogni volta che la sente è sempre sempre il lavoro.
0: Sempre,
1: ma ci va
0: sempre.
1: Anche un po' di riposo, dai.
0: Giusto, Paolo.
1: Buon weekend. Ciao Mariella, ciao bellissima. Chi non ascolta da manire un super super. Game over, ciao.
0: Ciao Paolo, per voi Simply Red, Jericho.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner, in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGIL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026.
2: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
4: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
5: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo. Il governo che non ha fatto nulla per gli italiani può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
2: Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta, nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Manila News.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.
8: Radio Manila.
0: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Talking About You, London Beat per la Viviana di Paesana. Ciao Vivi, buona serata anche a te. Arrivano le 20:08, questa è l'ultima ora insieme alla Vitale fino alle 21. Ve le suono al 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è.
1: Ciao,
0: avanti.
1: Manilosi.
0: Ciao,
1: sono Lucia di Moncalieri, vorrei ascoltare la canzone di Bryan Adams, Do You For You. Anche se non dico bene l'inglese, avete capito qual è. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao Lucy, io però un titolo, come hai detto tu, non l'ho trovato. Ho cercato qualcosa che assomigliasse a quello che hai detto e ho scelto una canzone che finisce almeno con To You. Speriamo sia quella giusta.

0: 12, sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Avanti,
1: Sarro De Meniglia. Siamo Tito e Andrea, due ragazzi del Clover. Siamo qua a Novara. Stiamo per iniziare le danze per cucinare. Volevamo richiedere una bellissima canzone, Vanilla Ice, sì. Ice Baby. E chi non ascolta, Game Over. Chi non ascolta Radio Vanilla è un Game Over.
0: Perfetto, buon lavoro, ragazzi. Arrivano i Vanilla Ice.

0: Ciao, sono Nek e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026. Nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info chiocciola cantinalamorra.com.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Massimo di Novate Milanese, che saluto. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Ciao. Elena da Varese.
0: Ciao Elena.
1: Sto tornando a casa dopo una lunghissima giornata di lavoro.
0: Ecco.
1: E vorrei ascoltare la canzone di Masini.
0: Quale?
1: Che bisogna dedicare alle persone che rendono le giornate lavorative interminabili.
0: Ah.
1: Spero di esservi spiegata bene.
0: A voglia.
1: Ho proprio bisogno di ascoltarla e cantarla a squarciagola.
0: Dai.
1: Vi ringrazio tantissimo e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Dai, per solidarietà la cantiamo tutti insieme. Marco Masini.

0: non è una parolaccia, assolutamente, anzi è terapeutica, quando ci vuole ci vuole, no, ma poi quando lo dici proprio col cuore, no? Allora la cosa diventa quasi una taumaturgica, ecco, l'ho detto. 20 e 25, Marco Masini ci fa arrivare al momento tra poco dell'aggiornamento sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Marilina, ciao. Torniamo un po' indietro nel tempo stasera, con Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me.
0: Ecco.
1: Grazie, un saluto a tutti i manilosi e buon weekend a tutti, un bacione grande a te.
0: Grazie.
1: Chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao.
0: Ciao Giusy. Ciao Giusy, arriva Alan Sorrenti.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che lungo la A7 Milano-Genova verrà chiuso per lavori lo svincolo in uscita di Vignole Borbera in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Sei abbastanza focosa, Gold Summer, Loi e David Puentes su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Lucinda di Collegno. Ed effettivamente pare che, insomma, questa estate, che a quanto pare non vuole finire mai, per mercoledì, insomma, dovrebbe esserci una leggerissima incrinatura per quanto riguarda la temperatura. Ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Giulia da Varese e vorrei chiedere se è possibile ascoltare Up and Down, Don't Fall in Love with Me,
0: sì?
1: Di Billy Moore.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, arriva Billy Moore.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

come si viaggia questa sera con le vostre scelte musicali di qua e di là, su e giù, up and down, Billy Moore, 20:37. Voglio salutare Andrea. Ciao, sono Andrea e vorrei ascoltare Thriller di Michael Jackson. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva, che paura.

Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app. Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere. La discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

Daniela, sono Francesco da Molfetta. Per piacere vorrei ascoltare la costiera amalfitana. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Allora Francesco, grazie, l'abbiamo appena ascoltata e grazie anche della cartolina splendida che arriva da Molfetta per l'appunto. Poi c'è ancora qualcosa che devo ascoltare, che devo sentire. Aspetta un po', dov'è? Eccolo qui, che aspetta che non lo trovo più. Eccolo qui, Jessica, giusto? Ciao Radio Manila, sono Jessica da Varese, siamo appena uscite da lavoro. Potresti mettere Moving on the Sun, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Arriva Yugel, Email Angel e Ultranate.

0: Moving to the Sun. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti. Pronti?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo di ritorno dalle vacanze. Sono Maria e c'è anche Francesco.
0: E ciao anche... Francesco.
2: Ciao, io mi chiamo Pietro.
0: Pietro, ecco.
1: Stiamo tornando dalle vacanze, vorremmo ascoltare Sal Da Vinci con Per Sempre Sì.
0: Ok.
1: E Anna Dorme. Ciao, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è...
2: Sei mover!
0: Ecco, un bambino che si rispetti dorme sempre in macchina quando si rientra dalle vacanze.

0: Ci siamo arrivati al momento dei saluti, vedo già la signorina Manila 9001 prontissima, tonica, stasera veramente tonica, tra l'altro con l'abito da sera, perché ha naturalmente l'abito del venerdì sera seratona, questo è chiaro. No, è inutile che fai quella faccia, perché cerchi di prepararti fino a tutto il weekend, c'è la signorina Manila, quindi lei figuratevi, si è già portata 4 cambi e 5 baracchini, ok? Io vi lascio con la signorina Manila 9001, vi lascio con l'ultimo messaggio, ma sentiamo subito da chi arriva. Pronti?
1: Ciao Mariella, sono Nadia.
0: Ciao. Ciao
1: mentre
0: Nadia.
1: Aspetto il mio figlio che esce da un escape room con gli amici per riportarli a casa, mi fai ascoltare Napoli-Genova, mi pare?
0: Genova-Napoli,
1: Gigi,
0: sì.
1: D'Alessio,
0: sì.
1: E Alfa?
0: Sì, sì.
1: Grazie.
0: Ciao, buona serata a voi e noi ci sentiamo lunedì alle 17. Vi aspetto, buon weekend e naturalmente buona continuazione su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21:03.
3: Radio Manila. Nuovo singolo.
4: Let's go.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Buonasera cari manilosi, come state? Come state trascorrendo questo caldo venerdì sera di settembre? Vi aspetto come sempre al 338 50 38 908 con le vostre canzoni del cuore. Vi mando un bacio grande, la vostra signorina Manila 9001.

0: Candy.
1: Ciao Radio Manila, sono Brian dalla Val di Susa. Mi potresti mettere l'Amour Tour di Gigi D'Agostino? Grazie.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Senti il silenzio.

0: Ciao Radio Manila, siamo Veronica e
1: Elisa.
0: Vogliamo ascoltare Disincanto di Madame. E chi non ascolta Radio Manila è
1: Game Over.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Alessia, puoi mettere nessuna di Luque, grazie.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Ciao Radio Manila, sono Gigi da Torino. Puoi mettere qualsiasi canzone di Gigi D'Alessio per la mia collega Gina, che è una fan sfegatata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie.

Ciao Radio Manila, io sono Davide e oggi voglio ascoltare La costiera amalfitana di Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D'Angelo. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

forse Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate

0: Ciao, sono Alex e vorrei una canzone degli AC/DC per il mio collega Fabrizio.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22.
0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Buon

0: Ciao Radio Manila, buonasera, sono Francesco, mi faresti ascoltare Voyage Voyage?
1: Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, siamo qui belli carichi e vorremmo ascoltare Vita Spericolata di Vasco Ciao dai freschi di zona.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao signorina, direzione Caselle, vado a recuperare i miei nipoti e la mia sorellina che tornano dalle vacanze e mentre che vado ti chiedo se si può dei pinguini tattici, fosse già passata una qualsiasi canzone del Tiziano Ferro. Grazie, buona serata e buon weekend a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Manila, siamo Francesca
1: e Cecilia
0: e vorremmo ascoltare
1: In Italia
0: di Fabri Fibra,
1: Emma
0: e Baby Gang, e stiamo andando in montagna con i nostri genitori. E ciao, e chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
3: Radio Manila te le suona.

Ciao Radio Maniela, sono Gigi da Torino, pizzificio Leuman di Grugliasco, e vorrei dedicare questa canzone alla mia collega Marina, bella stronza. E chi non ascolta Radio Maniela è game over.

0: Ciao Radio Manila, volevo chiederti una canzone di David Guetta, saluti dagli Svernicio.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Fabrizio da Angera. Potrei chiedere White Girl Wasted di Anna Pepe. Grazie.
1: Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Monica da Brandizzo. Ho finito adesso di lavorare e adesso sono direzione alla Iguaglia e vorrei ascoltare Piazza San Marco di Annalisa e Mengoni. Un saluto a tutti, buon weekend a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, siamo Francesca
1: e Cecilia
0: e vorremmo ascoltare Nueva Yol di
1: Bad Bunny.
0: Ciao a tutti chi ascolta Radio Manila e Game Over!
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

0: Buonasera signorina, vorrei chiedere tutta Gold di Mahmood per favore. Siamo Simo e Tommy di Lanzo, grazie.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:03.
1: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Sono

0: Ciao Radio Manila, siamo Francesca e Cecilia. A parte che ormai ci conoscete, però vabbè. E vorremmo ascoltare Intro di J-Ax. Ciao a chi non ascolta Radio Manila.
1: Game over!
2: Qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo. Per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo.

0: Ciao a tutti, sono Valeria Marini, solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, vorrei un brano di Arcomi come Luna Piena. Buonanotte a tutti, Nicole di Cascine Vaica.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Entra in me come svaniscono gli aerei in cielo, dove le voci finiscono inghiottite, come il respiro che lasci sul cuscino.

0: Ciao Radio Manila, vorrei sentire un'altra vita di Elodie, grazie mille, saluti da Enrica.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Ci vorrebbe un'altra vita per fermarci ad un secondo di distanza da un errore, un'altra vita per capire

0: Radio Manila, sono Jenny per la mia famiglia che stiamo tornando dalle ferie. Ci piacerebbe ascoltare gentilmente Cambiare di Luis Fonsi. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz,

0: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
1: Che occasione all'Autofrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
1: Scopri di più su autofrancia.it.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Dario, vorrei ascoltare The Man Who Sold the World dei Nirvana.
1: Manila 9001.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e due minuti.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Non vedo l'ora di suonare la vostra musica preferita con le vostre richieste al 338 50 38 908. Un abbraccio dalla vostra signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Nuovo singolo. Let's go.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Roberta, vorrei sentire Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Grazie.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manina, siamo Cesare,
2: Alice,
3: Eleonora.
1: E volevamo ascoltare Ciclone di Elodie. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
4: Ciao, sono Elodie, e se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao.

0: Ciao, sono Gilberto, vorrei ascoltare Love of My Life dei Queen.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo Chiara
2: e Alessandra
1: e vorremmo ascoltare Amore di Achille Lauro. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
3: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 24 45.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Slalom di Luke 3, grazie, buona serata. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ben arrivata signorina Manila, sono Tony da Cercenasco, mi potreste suonare Invisible Touch di Phil Collins, grazie e buonanotte.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Alessandro, puoi mettere tutto il resto è noi di Night.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

petto al buio una freccia, dalle tue due dita fa breccia. Apro un occhio allo spazio e mi perdo, nel mio mondo fa un cazzo di freddo. Sono fuori come un pazzo d'inverno, il mio cuore è uno straccio, anche peggio, ho capito l'inganno del viaggio, era mio, dopo un bacio indietreggio. Prendo un po' di aria e rifletto.

0: Radio Manila te le suona.
1: Sono Giuliano De Negramaro. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila, siete game over.

0: di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È l'una.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ciao Radio Manila, sono Jennifer e vorrei ascoltare Love Me Not di Ravin Lene. Buona serata. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Volevo ascoltare Rino Gaetano con A Mano a Mano.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Manila, sono Fabio, mi puoi mettere il conforto di Carmen Consoli?
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Tano
1: e Mauro.
0: Anche questa sera siamo in servizio per tutta la notte e volevamo sentire, se possibile, Emma Marrone con L'amore non mi basta.
1: Un saluto a Mina e a Francesco.
2: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

se ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso, con lo scuso un po' banale.

0: Ciao Radio Manila, mi faresti ascoltare Made in Italy di Rosa Chemical? Saluti dalle verticali di Settimo Torinese.
1: Ciao, sono Rose Villain e state ascoltando Radio Manila.
2: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Riccardo e vorrei ascoltare E venerdì di Ligabue. Grazie.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina Manila, sono Riccardo e vorrei dedicare Man I Need di Olivia Dean alla mia splendida ragazza Elisa.

0: Buona serata Radio Manila. Sono Valerica da Torino. Desidero sentire per cortesia la canzone Viceversa cantata da Francesco Gabbani e dedicarla al mio grande amore Franco per dirgli che lo amo tantissimo. Sei la luce degli miei occhi, pupici dolci, te io besc, grazie di cuore. Ciao, siamo Martina, Natalino, Matteo e Colasbocco. Puoi mettere One Love di David Guetta.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani, se mi ascolti Radio Manila sei game over.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2:01.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
16: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
17: È un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista